0: Sono le 3:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International. Love his music.

0: you. Con te portiamo
1: Torino International.

0: Sono le 5:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International. Love his music.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Sono le 7.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero? Torino.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

0: 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
2: Almanacco del giorno.
3: Ed è giovedì 9 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani, mistica italiana, e i santi martiri di Gorcum. Il sole è sorto alle 5.35, tramonterà alle 20.48. Andiamo subito a fare un salto nel passato con la nostra macchina del tempo. Correva l'anno 1816, quando nel congresso di Cucumán l'Argentina dichiarava ufficialmente la propria indipendenza dalla Spagna, diventando un paese libero. Auguri quindi a tutti i nostri ascoltatori argentini. Ci spostiamo al 1932, a una pietra militare dello sport, l'incredibile Johnny Weissmuller, l'atleta che pochi anni dopo sarebbe diventato il volto cinematografico di Tarzan, abbatte per la prima volta nella storia del nuoto il muro del minuto nei 100 metri stile libero, fermando il cronometro a 58 secondi e 6 decimi. Ma per tutti noi italiani il 9 luglio è una data stampata indelebilmente nel cuore. Voliamo al 2006, esattamente a 20 anni fa, a Berlino. Dopo una partita tesissima finita ai calci di rigore contro la Francia, l'Italia si laurea campione del mondo di calcio per la quarta volta nella sua storia. Impossibile dimenticare le piazze d'Italia colorate d'azzurro e l'urlo del cielo di Berlino. Che ricordi, è 2006. Voltiamo pagina e passiamo ai nati di oggi. Tanti auguri a un gigante del cinema internazionale. Compie gli anni oggi il premio Oscar Tom Hanks, indimenticabile interprete

0: di Forrest Gump, Castaway, solo per citarne alcuni. Festeggia oggi anche una leggenda dello sport italiano, l'ex tennista Adriano Panatta, classe 1950. E per gli amanti della curiosità musicale, il 9 luglio del 1965, si vedeva un giovanissimo Gianni Morandi conquistare la vetta della hit parade italiana con il romantico successo Se non avessi più te. E allora, la dovremmo far ascoltare adesso, ma non facciamo in tempo, vabbè, sarebbe stato carino ascoltare questo successo. Buonissima giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
1: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, torneremo a parlare della gravissima escalation in Medio Oriente, ma anche della crisi umanitaria in Venezuela. La cronaca, restate con noi. Torniamo tra pochi secondi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Apriamo con la guerra in Medio Oriente, seconda notte consecutiva di raid statunitensi in Iran ordinati dal presidente Trump come rappresaglia per gli attacchi alle navi dello stretto di Hormuz. Nel mirino di CENTCOM sono finiti ben 90 obiettivi militari. Per la prima volta dal cessate il fuoco sono state colpite anche infrastrutture civili, tra cui due ponti ferroviari. Il bilancio è di 3 morti. Immediata la replica di Teheran. Il capo negoziatore Ghalibaf ha avvertito che lo stretto di Hormuz si apre era solo alle condizioni iraniane. Nella notte è scattata anche la controffensiva. Missili e droni guidati dall'Iran hanno colpito le basi militari americane in Kuwait e Bahrain, dove sono risuonate le sirene antiaeree. Ci spostiamo sul fronte ucraino. Nuova notte di fuoco nei cieli della Russia. Droni di Kiev hanno preso di mira diversi depositi di petrolio russi. Colpito e pesantemente danneggiato un impianto della Lukoil vicino alla città di Mikhailovsk nella regione di Stavropol. I video sui social mostrano enormi colonne di fumo nero, mentre le autorità locali confermano l'attacco a una generica infrastruttura industriale. Dramma senza fine in Venezuela dopo il devastante doppio terremoto dello scorso 24 giugno. Il bilancio delle vittime è salito a 3.811 morti e oltre 16.000 feriti, mentre le squadre di soccorso sono riuscite a estrarre vive dalle macerie circa 6.400 persone. Nel frattempo la presidente interim Delcy Rodriguez ha lanciato un appello formale al re Carlo III del Regno Unito, chiedendo l'immediata restituzione dell'oro venezuelano custodito nella Banca d'Inghilterra per finanziare la ricostruzione del paese. La cronaca interna ci porta a Milano, dove la procura ha aperto un'inchiesta sul gigantesco incendio che ha distrutto un centro di smistamento della BRT nel quartiere di Bovisa. Il rogo sarebbe partito da un container. Anche per la giornata di oggi le autorità sanitarie raccomandano la massima prudenza. Finestre chiuse, niente attività all'aperto per i bambini e divieto di consumare frutta e verdura raccolte nella zona. I primi rilievi dell'ARPA comunque non mostrano per ora picchi di tossicità allarmanti. Terribile tragedia familiare che scuote il Trevigiano. A Zero Branco, un bimbo di appena un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto dall'auto della nonna che faceva retromarcia. Il dramma è avvenuto sotto gli occhi impotenti dei genitori. Il piccolo è sfuggito per un attimo alla presa della madre, finendo dietro al veicolo in movimento. Inutili soccorsi d'urgenza in ospedale. In chiusura la pagina sportiva, cresce l'attesa per i quarti di finale dei mondiali di calcio. Oggi riflettori puntati sul big match Francia-Marocco. Il CT dei nordafricani. UAB lancia la sfida ai campioni in carica, loro sono i favoriti, ma noi giocheremo a viso aperto. Il Marocco dovrà però fare a meno della stella Ismael Saibari, fuori per infortunio. Ed è tutto per il momento, i nostri aggiornamenti tornano più tardi, restate con noi.
0: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Vi invitiamo a guidare con prudenza per un incidente sulla statale 33 del Sempione a Baveno in entrambe le direzioni. Per il solo traffico intenso si viaggia incolonnati sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e il Nesso con la Sud in direzione Piacenza e sulla diramazione per Moncaglieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nei comuni di Sordevole e Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: Sono le 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni NATO, Meloni rivendica la linea, l'Italia rispetta gli impegni in modo sostenibile, Trump non mi pento di nulla. Trump, Spagna cattiva, Italia buona, piccoli screzzi ma la NATO è unita. Napoli entra nel Duomo e ruba il copricapo di San Gennaro, rincorso e arrestato un 43enne. Queste altre ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Rispettiamo gli impegni della NATO, ma saranno l'Italia e il suo interesse nazionale a stabilire tempi, modi e priorità. Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sullo sfondo del summit NATO resta il rapporto con Donald Trump, segnato dagli ultimi attacchi del presidente americano alla Premier. Sul caso del post con il meme dell'ordine restrittivo, Meloni non riapre il dossier, ma difende la scelta politica di mantenere il legame con Washington. Io non mi pento di nulla di quello che ho fatto, dice, rivendicando una strategia fondata sull'unità dell'Occidente e non sui rapporti personali. Ci spostiamo agli esteri e rimaniamo sempre nell'ambito del vertice NATO. La Spagna è stata cattiva, l'Italia è stata buona e quasi tutti sono stati buoni. Hanno avuto un momento cattivo. Lo ha detto Donald Trump, sottolineando che al di là dei piccoli screzzi ci amiamo. Il presidente ha quindi ribadito l'unità all'interno della NATO. Non ho mai visto una cosa del genere, la stampa avrebbe dovuto vedere quello che stavamo facendo in quella stanza, perché si tratta di persone molto intelligenti che hanno tanto bene nel cuore, non il male ma il bene, e stanno facendo un ottimo lavoro per il loro paese. La cronaca: un uomo è entrato nel Duomo di Napoli, si è avvicinato alla statua di San Gennaro, ha rubato il copricapo e si è data la fuga. Sfortunatamente per il ladro, un 43enne di origine straniera, la scena non è passata inosservata. Il custode ha lanciato l'allarme, l'uomo è stato bloccato da una pattuglia dell'esercito che lo ha rincorso e fermato in attesa dell'arrivo dei carabinieri. Il ladro è stato arrestato e dovrà rispondere di tentato furto aggravato. Economia: gli investimenti in infrastrutture legate all'intelligenza artificiale stanno accelerando in tutto il mondo. Tuttavia, il tema dell'IA viene spesso associato a big tech americane, dimenticando che molte delle società che ne beneficiano fanno parte degli indici dei mercati emergenti invece che degli indici tech USA. Taiwan e la Corea del Sud non si limitano ad esportare tecnologia, ma ricoprono ruoli cruciali all'interno dell'ecosistema globale dei semiconduttori, fornendo i chip, le memorie e l'infrastruttura hardware necessaria a supportare l'intelligenza artificiale, il cloud computing e la manifattura avanzata. Oggi i mercati emergenti sono in grado di offrire un'esposizione a segmenti della catena dell'innovazione che è difficile replicare altrove, ha fatto sapere Paolo Salazar, Head of Emerging Markets Equity, Candriam. E chiudiamo con lo sport. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi, giovedì 9 luglio, iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco di questa sera, riedizione della semifinale di Qatar 2022. Poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. È tutto, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.
9: Attenție. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonverto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti allo svincolo in ingresso di Novara Est verso Milano. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
20: Dal regista Christopher Nolan.
21: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
20: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
22: Andiamo!
20: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Nuovi attacchi americani sull'Iran, droni e missili su Kuwait e Bahrain. NATO, l'ora del riarmo. Maxi incendio nel deposito Bartolini a Milano, fiamme domate, resta l'allerta. Italia ancora nella morsa del caldo, per l'OMS in arrivo un'ondata fino a 43 gradi. Tra poco restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. L'esercito iraniano ha dichiarato oggi di aver lanciato attacchi con droni contro i sistemi di difesa aerea Patriot in Kuwait, un'antenna satellitare di allerta precoce in Qatar e depositi di carburante dell'esercito statunitense in Bahrain. Circa un rafale, l'esercito iraniano ha continuato gli attacchi contro le basi americane nella regione, sistemi Patriot in Kuwait, un'antenna satellitare in Qatar e i depositi di carburante dell'esercito terrorista statunitense in Bahrain, che sono diventati il bersaglio di un massiccio attacco da parte dei droni dell'esercito. Così ha affermato lo stesso esercito in un comunicato citato dall'emittente IRIB. Le altre notizie ci portano ancora negli Stati Uniti. La Russia critica duramente gli impegni assunti dalla NATO nei confronti dell'Ucraina durante un vertice in Turchia, tra cui miliardi di euro di aiuto per la difesa, definendoli irresponsabili e accusando gli Stati Uniti europei di prepararsi, gli Stati europei di prepararsi a un conflitto armato con la Russia. In una dichiarazione, il ministro degli esteri russo ha accusato i paesi membri dell'alleanza di decisioni irresponsabili che potrebbero portare al disastro, di essere concentrati sulla militarizzazione del continente europeo. Un vasto incendio è scoppiato mercoledì sera nel quartiere Bovisa, zona nord di Milano, in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini di fronte a uno studentato a poche centinaia di metri dal campus del Politecnico di Milano. Diverse squadre di vigili del fuoco di Milano sono intervenute sul luogo, da cui si è alzata un'altissima colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Una nuova ondata di caldo si sta già formando sull'Atlantico. Per questa settimana si prevedono temperature fino a 43 gradi in Portogallo e nel sud della Spagna. La Francia e i paesi del Benelux si preparano ad affrontare un'altra impennata delle temperature, mentre alcune aree dell'Asia centrale stanno soffocando sotto un caldo che raggiunge i 40 gradi. È allarme che arriva dall'OMS Europa, nelle parole del suo direttore Hans Kluge, che ha convocato una riunione di emergenza con la partecipazione di 41 stati e della Commissione europea. È Michele Mari il vincitore nell'80esima edizione del premio Strega. L'autore del libro I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi, ha confermato i pronostici della vigilia, che lo davano come il candidato favorito per il gradino più alto del podio, incassando 190 voti. Mari ha superato la concorrenza degli altri 5 scrittori arrivati in sestina: Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, con 152 voti, Bianca Pizzorno con La sonnambula con 84 voti, Alcide Piram Tozzi con Lo sbilico con 78 voti, Teresa Ciabatti con Donna Regina con 75 voti, Elena Rui, vedove di Camus, con 64 voti. Il totale dei voti espressi è stato di 643 su 800 giurati. Mi fermo qui, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
9: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano tra gli svincoli di Chivasso e Chivasso Ovest in direzione Torino. Per il solo traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione di Ulzia e Bardonecchia in direzione del traforo. Inoltre, sempre per traffico intenso, segnaliamo code al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Asti. Per lavori è chiusa la provinciale 40 nel comune di Nizza Monferrato e la provinciale 35 nel comune di Camerano Casasco. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Sono le 11:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Centrosinistra, leader a Napoli, lanciano la volata anti-Meloni, contestatori interrompono il comizio. Ucraina, attacchi in Russia, colpite infrastrutture petrolifere. Treni, danni all'infrastruttura in Calabria, circolazione in graduale ripresa. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Un ben ritrovati all'ascolto e una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, testardamente unitari si vince e soprattutto si cambia il paese, parola dei leader del campo progressista. In una piazza del Gesù a Napoli, non proprio strabordante di persone, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli iniziano la loro volata per la campagna elettorale del 2027 e assaggiano anche la primavera contestazione. A rovinare l'ennesima foto dei segretari e presidenti di partito, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, stavolta sotto 28 gradi e non al fresco della Costanza Osteria come era stato a giugno, ci pensano da Potere al Popolo. Un gruppo di manifestanti, tutt'altro che pacifici, mette lo zampino nel primo vero comizio del centro-sinistra, dando fastidio prima alle parole del sindaco Gaetano Manfredi e del presidente della campagna Roberto Fico, e poi interrompendo per almeno 10 minuti gli interventi dal palco dei leader, che poi ricevono anche la solidarietà della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sui social trova un buco nell'agenda per scrivere che la libertà di organizzare e svolgere una manifestazione politica è un principio che deve valere sempre per tutti. Noi continueremo a difenderlo senza esitazioni e senza doppi standard. Ci spostiamo agli esteri. Continua senza sosta la guerra tra Ucraina e Russia. L'esercito ucraino ha colpito nella notte infrastrutture petrolifere in diverse regioni russe, come riportato da canali di informazione russi su Telegram. Foto e video pubblicati sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla città di Mykolaiv. Secondo alcune fonti sono stati avvistati anche dei droni in volo verso l'area interessata. La cronaca: circolazione dei treni temporaneamente sospesa oggi giovedì 9 luglio sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola in Calabria per danni all'infrastruttura da parte di ignoti. Da Battipaglia a Paola i treni non hanno circolato per alcune ore stamattina e si è proceduto all'attivazione dei bus sostitutivi. La circolazione è ripresa gradualmente dalle ore 8:20. I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura. I treni a alta velocità intercity e regionali potrebbero registrare ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Economia: il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita dello 0,5% sia per il 2026 che per il 2027. È quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook. Confermate anche le previsioni per la Spagna al più 2,1% e al più 1,8%, mentre per la Francia e la Germania le stime sono state ritoccate al ribasso per l'anno in corso. La Francia è attesa crescere dello 0,6% quest'anno, ovvero 0,3 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di aprile. Per il 2027 invece la crescita è stimata al più 0,9. Per la Germania il fondo stima un PIL in aumento dello 0,7% per quest'anno e dell'1% il prossimo anno. Chiudiamo con lo sport. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco di questa sera, riedizione della semifinale di Qatar 2022. Poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
9: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Nuovi attacchi americani sull'Iran, droni e missili su Kuwait e Bahrain. NATO, l'ora del riarmo. Maxi incendio nel deposito Bartolini a Milano, fiamme domate, resta l'allerta. Italia ancora nella morsa del caldo, per l'OMS in arrivo un'ondata fino a 43 gradi. Tra poco restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. L'esercito iraniano ha dichiarato oggi di aver lanciato attacchi con droni contro i sistemi di difesa aerea Patriot in Kuwait, un'antenna satellitare di allerta precoce in Qatar e depositi di carburante dell'esercito statunitense in Bahrain. Circa un rafale, l'esercito iraniano ha continuato gli attacchi contro le basi americane nella regione, i sistemi Patriot in Kuwait, un'antenna satellitare in Qatar e i depositi di carburante dell'esercito terrorista statunitense in Bahrain, che sono diventati il bersaglio di un massiccio attacco da parte di droni dell'esercito. Così ha affermato lo stesso esercito in un comunicato citato dall'emittente IRIB. Le altre notizie ci portano ancora negli Stati Uniti. La Russia critica duramente gli impegni assunti dalla NATO nei confronti dell'Ucraina durante un vertice in Turchia, tra cui miliardi di euro di aiuto per la difesa, definendoli irresponsabili e accusando gli Stati Uniti europei di prepararsi, a un conflitto armato con la Russia. In una dichiarazione, il ministro degli esteri russo ha accusato i paesi membri dell'alleanza di decisioni irresponsabili che potrebbero portare al disastro, di essere concentrati sulla militarizzazione del continente europeo. Un vasto incendio è scoppiato mercoledì sera nel quartiere Bovisa, zona nord di Milano, in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini di fronte a uno studentato a poche centinaia di metri dal campus del Politecnico di Milano. Diverse squadre di vigili del fuoco di Milano sono intervenute sul luogo, da cui si è alzata un'altissima colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Una nuova ondata di caldo si sta già formando sull'Atlantico. Per questa settimana si prevedono temperature fino a 43 gradi in Portogallo e nel sud della Spagna. La Francia e i paesi del Benelux si preparano ad affrontare un'altra impennata delle temperature, mentre alcune aree dell'Asia centrale stanno soffocando sotto un caldo che raggiunge i 40 gradi. È allarme che arriva dall'OMS Europa, nelle parole del suo direttore Hans Kluge, che ha convocato una riunione di emergenza con la partecipazione di 41 stati e della Commissione europea. È Michele Mari il vincitore nell'80esima edizione del premio Strega. L'autore del libro I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi, ha confermato i pronostici della vigilia, che lo davano come il candidato favorito per il gradino più alto del podio, incassando 190 voti. Mari ha superato la concorrenza degli altri 5 scrittori arrivati in sestina: Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, con 152 voti, Bianca Pizzorno con La sonnambula, con 84 voti, Alcide Pieram Tozzi con Lo sbilico, con 78 voti, Teresa Ciabatti con Donna Regina, con 75 voti, Elena Rui, vedove di Camus, con 64 voti. Il totale dei voti espressi è stato di 643 su 800 giurati. Mi fermo qui, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
9: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care se alină dorul de țară.
10: Bate toba măi, oanică e zi de sărbătoare, hop, hop, hop și așa.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Meloni con Trump, non mi pento di nulla, appunto all'unità dell'Occidente. Media Iran, dopo ogni attacco americano chiuderemo Hormuz. Chiedi, esplosione in una fabbrica, un morto e un ferito. Questa e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, a tra poco.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Poeris. La Cassazione ha accolto il ricorso presentato da Irene Pivetti e ha annullato con rinvio la sentenza di condanna a 4 anni dell'ex presidente della Camera per autoriciclaggio ed evasione fiscale. Il legale di Pivetti, Filippo Cocco, contattato dalla DN Kronos, si è detto molto soddisfatto del risultato. Il processo, legato a una serie di operazioni commerciali, in particolare la compravendita di 3 Ferrari Gran Turismo, che secondo l'accusa sarebbe servite per nascondere un'evasione fiscale, tornerà ora davanti a una diversa sezione della Corte d'Appello a Milano, dove Pivetti era stata condannata in primo grado nel settembre del 2024 a 4 anni, sentenza confermata in appello lo scorso dicembre. Per gli esteri, Brian Johnson aveva fissato una data precisa per il raggiungimento dell'immortalità, il 2039. La morte biologica sarebbe stata, secondo le sue previsioni, sconfitta entro quell'anno, grazie alle nuove tecnologie a un corpo umano che sarebbe stato usato come laboratorio. Eppure, proprio quel corpo su cui il fondatore di Blueprint aveva investito milioni alla fine pare averlo tradito. A confermarlo è stato lo stesso imprenditore, che ha annunciato via social di essere affetto da gastrite autoimmune, una patologia rara e incurabile che porta il sistema immunitario ad attaccare la mucosa dello stomaco fino a provocare conseguenze irreparabili. La cronaca: incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. L'operaio è espirato durante il trasferimento in ospedale. Sul luogo dell'incidente mortale sono intervenuti la polizia scientifica, la squadra mobile e gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro del Dipartimento della Prevenzione dell'ASL. Economia: riscatto della laurea a costo agevolazioni. ANIEF chiede al governo di passare ai fatti. Ai nostri microfoni Andrea Messina.
10: Due docenti a 2 su 3 hanno ormai più di 50 anni e rischiano di andare in pensione quasi a 70 anni. Per ANIEF questa situazione è più sostenibile. Chiediamo al governo di inserire già nel prossimo decreto di settembre la nostra proposta per il riscatto della laurea a costi agevolati. Dopo le 150.000 firme raccolte e la proposta già presentata in Senato, è il momento di passare ai fatti. Riscattare gli anni di università consentirebbe a tanti lavoratori alla scuola di andare in pensione prima, senza penalizzazioni, favorendo anche il ricambio generazionale. È una misura di giustizia per chi ha lavorato per anni tra precariato, stipendi bassi e diritto troppo spesso negati.
8: E chiudiamo con lo sport. I mondiali 2026 non sono truccati, parola di Pierluigi Collina. L'ex fischietto italiano, attualmente capo degli arbitri della FIFA, ha commentato le teorie complottistiche diffuse sul web che vorrebbero l'Argentina favorita dai direttori di gara. Nel complesso siamo soddisfatti dell'operato degli arbitri, ha detto Collina in un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della FIFA. Tuttavia, con un numero così elevato di partite giocate in un periodo di tempo relativamente breve, è normale che alcune cose non vadano come previsto. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon venerdì a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Vercelli, per anticiparvi che lungo la provinciale 230 di Massazza si viaggerà a senso unico alternato per lavori nel comune di Carisio dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Torino International.

0: Buongiorno compagni di viaggio, sono anche Manuela e diamo il via a una nuova puntata di Vacanze in Romania, una nuova avventura da vivere insieme a microfoni aperti. Oggi vi porto nel cuore pulsante della Moldavia romena, in una terra dove la storia si respira ad ogni angolo di strada e l'energia giovane dei festival si mescola al profumo delle tradizioni più autentiche. Ebbene, mettetevi comodi, allacciate le cinture virtuali perché oggi andiamo alla scoperta del distretto di Iași. Il nostro viaggio comincia nel cuore della città di Iași, definita non a caso la città delle 100 chiese o la capitale culturale della Romania. Iași è la seconda città più grande del nostro paese, della Romania. Si trova nel nord-est del paese ed è famosa come la città delle sette colline, proprio come Roma. Se c'è un'immagine che vi rimarrà impressa nel cuore è quella del maestoso Palazzo della Cultura. Immaginate un imponente edificio in stile neogotico, costruito all'inizio del Novecento proprio sulle rovine dell'antica corte principesca. Con le sue 365 stanze e la torre dell'orologio che scandisce il tempo della città, oggi non è solo un monumento da fotografare, ma un polo culturale immenso. Al suo interno ospita ben 4 musei: arte, storia, etnografia e scienza. Poco distante dal palazzo, passeggiando lungo il viale pedonale Ștefan cel Mare, ci imbattiamo in un gioiello architettonico unico al mondo, il monastero dei Tre Gerarchi, Sfinții Trei Ierarhi. La particolarità? La sua facciata esterna è interamente ricoperta da un ricamo di pietra scolpito con motivi geometrici gotici, rinascimentali e orientali. La leggenda narra che un tempo questa finissima trina fosse interamente rivestita d'oro e d'argento. E per gli amanti della spiritualità e della grandezza architettonica, la cattedrale metropolitana vi accoglierà con la sua struttura neoclassica a cuore pulsante dei pellegrinaggi in Romania, che custodisce le reliquie di Santa Parascheva. E dopo aver riempito gli occhi di storia, ci spostiamo nel polmone verde della città. Lasciarsi cullare dalla natura e dalla poesia del Parco Copo è un must. Qui si trova il famoso Tilio di Eminescu, un albero secolare sotto il quale il più grande poeta romena Mihai Eminescu cercava l'ispirazione per i suoi versi. È un luogo magico, perfetto per una passeggiata rilassante. E se amate i fiori, non potete perdere l'orto botanico Anastasie Fătu, il più antico e grande di tutta la Romania. 80 ettari di verde, serre tropicali e una collezione di rose con oltre 800 varietà che in primavera e estate creano un tappeto di colori indescrivibile. Ma Iași è anche una vibrante città universitaria. Se vi avanza un giorno vi consiglio due esperienze diametralmente opposte ma ugualmente affascinanti. La prima, una visita alla sfarzosa biblioteca della sotto-università Alexandru Ioan Cuza, spesso inserita nelle classifiche delle biblioteche più belle al mondo. Un'escursione fuori porta invece verso le colline circostanti è la seconda mia proposta, quella per visitare il monastero di Cetățuia. Da qui si gode una vista panoramica mozzafiato sulla città, specialmente all'ora del tramonto. Divertimento e shopping al Palace Garden, anche questo è un must. Proprio dietro il Palazzo della Cultura si trova questa enorme area moderna che fonde un giardino pubblico curatissimo, pieno di fontane e aree relax, con un grande complesso commerciale e di intrattenimento, grande e anche nuovo. I locali qui sono perfetti per la vita notturna.
1: Torino International.

Ebbene, uscendo dalla città di Iași, perché parliamo dell'intero distretto di Iași, il territorio dovete sapere che vi offre un mix unico di colline panoramiche, antichi palazzi nobiliari, cantine storiche, monasteri fortificati. Ecco quindi cosa vi consiglio di fare andando un po' fuori città. Il tour dei monasteri sulle colline, Cetățui, Agalata e Frumoasa. Arroccati sulle colline che circondano e proteggono Iași da sud, si trovano complessi monastici fortificati che sembrano dei castelli medievali. E sul monastero di Cetățui, situato sulla collina omonima, che è una tappa assolutamente imperdibile, specialmente al tramonto, dovete sapere che offre una vista panoramica spettacolare su tutta la città, racchiude antiche cantine vinicole storiche ed è circondato da vigneti e giardini silenziosi. Potete anche fare una giornata da favola al palazzo di Miclăușeni, Palatul Sturza, a circa 65 km a ovest di Iași. Immerso in un grande parco secolare, sorge questo palazzo Sturza a Miclăușeni. È un castello in stile neogotico che sembra uscito da un libro di fiabe, decorato con raffinati bassorilievi esterni. Oggi è visitabile, ospita un monastero e un'atmosfera d'altri tempi, perfetta per una gita fuori porta. Il distretto di Iași è famoso, come dicevo, per la sua secolare tradizione vinicola. A circa un'ora di auto verso nord-est si trova la regione collinare di Cotnari. Qui puoi prenotare visite guidate nelle cantine storiche, passeggiare tra i vigneti e fare degustazioni di vini bianchi autoctoni d'eccellenza, come Gras de Cotnari oppure Frâncuș, famosi fin dai tempi del principe Stefano il Grande, Ștefan cel Mare. Se viaggi in famiglia o cerchi attività all'aria aperta, a breve distanza a sud della città, nella zona di Bârnova, si trova l'AMAC, un parco avventura immerso nei boschi. Offre percorsi sospesi sugli alberi, tiro con l'arco, passeggiate a cavallo e spazi relax con hamacche dove staccare completamente dal ritmo urbano. Si può fare anche un salto oltre il confine perché Iași è vicino alla Repubblica Moldava. Si trova in una posizione strategica che permette due grandi escursioni giornaliere o da weekend. Repubblica di Moldova, si può andare a Chișinău e Cricova, il confine di Stato è a soli 20 km. Molti turisti ne approfittano per fare una gita a Chișinău o per visitare Cricova, la maestosa ed enorme città sotterranea del vino con oltre 70 km di gallerie scavate nella roccia. I monasteri dipinti della Bucovina, di cui vi parlavo qualche giorno fa, la settimana scorsa per l'esattezza, sono molto molto vicini. Guidando da Iași verso nord-ovest, in circa 2 ore si raggiunge il distretto di Suceava in Bucovina, celebre appunto in tutto il mondo per i suoi monasteri ortodossi interamente affrescati all'esterno, patrimonio UNESCO, come Voronezh o Umor, di cui appunto vi avevo parlato. Ma parliamo anche dei sapori autentici della Moldavia romena. So che stavate aspettando questo momento perché tutti quando viaggiano vogliono sapere anche cosa vanno a mangiare nel posto che andranno a visitare. La cucina moldava è intensa, calorosa, un vero e proprio abbraccio per il palato. Vi parlavo ieri proprio delle immancabili sarmale, involtini di foglia di cavolo o di vite che racchiudono un ripieno succulento di carne macinata, riso e spezie, cotti lentamente in pentoli di terracotta. Vengono serviti rigorosamente caldi, accompagnati dalla mamaliga, la tipica polenta gialla locale, anche questa tra l'altro iscritta nel UNESCO, ed è una generosa cucchiaiata di smântână che dà il tocco finale al piatto, smântână che è pana acida. Per i vegetariani o come contorno dovete provare le plăcinte, focacce tradizionali ripiene di formaggio salato, patate o zucca, ottime da consumare anche al volo mentre esplorate la città. Come dolce vi avevo già parlato dei papanash, che è il dolce nazionale, lo trovate un po' ovunque, sono delle frittelle dolci a base di formaggio fresco vaccino, servite caldissime, ricoperte di pana acida e confettura di mirtillo o amarene, un contrasto caldo-freddo e dolce-aspro che vi farà letteralmente girare la testa. E come curiosità l'abbiamo fatto assaggiare anche qui in radio ai nostri amici italiani ed è piaciuto tantissimo. E per accompagnare il tutto un buon calice di vino bianco delle storiche cantine di Cotnari, un'eccellenza vinicola del distretto famoso in tutta Europa.
Dove dormire, la scelta dipende molto dallo stile del vostro viaggio, ma la buona notizia è che l'offerta è varia e adatta a tutte le tasche. Per gli amanti della storia del lusso, in piena Piazza Uniri, Piazza dell'Unione, sorge il Grand Hotel Trajan. L'ha progettato l'ingegnere Gustave Eiffel nel 1882. Alloggiare qui significa fare un vero e proprio tuffo nell'eleganza ottocentesca. Per chi cerca la comodità assoluta e il design moderno, la zona del Palace Mall e del Palazzo della Cultura offre strutture eccellenti come l'Hotel International o il Hampton by Hilton. Sarete a pochi passi dalle attrazioni principali e dai migliori ristoranti della città di Iași. Per i viaggiatori zaino in spalla o low budget, il quartiere residenziale e verdeggiante di Koh Phou offre fantastici boutique apartments e residence universitari riconvertiti, ideali per vivere l'atmosfera giovane della città risparmiando. E infine vi dico anche come arrivare in questa città. L'opzione più comoda e veloce è senza dubbio l'aereo. L'aeroporto internazionale di Iași è uno dei più moderni della Romania, tra l'altro è stato inaugurato da pochissimo, credo siano 2-3 anni da quando hanno inaugurato l'aeroporto nuovo, ed è collegato direttamente con l'Italia grazie a numerosi voli diretti operati dalle principali compagnie low cost. Anche da Torino ci sono voli diretti, per esempio con la Wizz Air, altri voli partono da Roma, Milano, Bologna. Dall'aeroporto il centro città si raggiunge in appena 15 minuti di taxi o con il bus locale, quindi è molto molto veloce. Se vi trovate già in Romania potete optare per il treno, sapendo ovviamente che ci sono diversi ritardi, se avete questa come opzione in mente, oppure potete appunto noleggiare un'auto per godervi i paesaggi collinari e rurali di tutta la Moldavia lungo le strade statali principali. Ovviamente parlo della Moldavia romena, ma anche per fare, perché no, quello che vi dicevo prima, una scappatella nella Repubblica di Moldavia, che è soltanto a 20 km da Iași. Ebbene, cari ascoltatori, i nostri minuti di viaggio sono volati. Iași è una terra che stupisce, sa essere fiera del suo passato imperiale e allo stesso tempo dinamica, verde e accogliente. Non vi resta quindi che preparare le valigie e partire alla scoperta di questo magnifico distretto, che tra l'altro è la mia città d'origine, quindi ne vado fiera a raccontarvi queste cose. Grazie per essere stati qui con me oggi a Vacanze in Romania. Troverete tutto pubblicato anche sulla nostra pagina social, pagina Facebook, con anche la cartolina che racconterà in immagini questo che vi ho raccontato. Noi ci sentiamo domani alla prossima puntata, sempre dalle 13:30, per una nuova destinazione da scoprire insieme. Drum bun, come si dice da noi, cioè buon viaggio.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Irene Pivetti, Cassazione accoglie il ricorso, annullata con rinvio la condanna a 4 anni. Il biohacker che sognava l'immortalità, una malattia incurabile, il mio stomaco sta mangiando se stesso. Sesto fiorentino colpito da un macchinario mentre stava lavorando, morto un operaio. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Assicura di non pentirsi di nulla nel rapporto con Donald Trump e di essersi mossa nell'interesse nazionale, lo stesso nel nome del quale Giorgia Meloni al vertice NATO conferma l'impegno italiano ad aumentare le spese per la difesa, ma in modo sostenibile, stabilendo noi tempi, modi e priorità, e gli investimenti devono restare in patria. È la narrativa per affrontare una necessità impopolare ma cruciale per la sovranità. La lunga campagna elettorale è partita. In cima alle priorità, la Premier ora ha messo dossier e impegni nazionali. Quindi lunedì sarà a Palermo per commemorare Giovanni Falcone e Antonio Tajani, volerà al suo posto a Parigi per il summit dei volenterosi. Non c'è alcun disimpegno sull'Ucraina, ma nemmeno posso permettermi un disimpegno sull'Italia. È stata ricca di spunti la conferenza stampa che Meloni ha tenuto prima di lasciare Ankara, 28 minuti in cui ha liquidato in appena 140 secondi le due domande su Trump. I loro rapporti non sono più speciali come un tempo, ma solo cordiali, aggettivo che la stessa Premier ha usato dopo la cena dei leader. Per gli esteri, l'Iran chiuderà lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi, lo ha dichiarato una fonte della sicurezza a Press TV, come riporta Sky News. La nuova strategia dell'Iran è: dopo ogni attacco lo stretto di Hormuz verrà completamente chiuso. Inoltre la fonte ha promesso che l'Iran avrebbe anche effettuato attacchi contro almeno il doppio degli obiettivi colpiti dopo qualsiasi attacco americano. Passiamo alla cronaca. Un'esplosione si è verificata nella mattinata di quest'oggi intorno alle 8 all'interno della Sabina esplodenti di Casal Bordino nel Chietino. La deflagrazione nel sito dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri. Economia, riforma, istituti tecnici, ne parliamo con Daniela Rosano, segretario generale dell'ANEF.
8: Si è svolto ieri al Ministero un incontro sui tecnici. La riforma parte da un decreto legge del 2022, poi sono seguiti altri interventi formativi fino ai tavoli di confronto di quest'anno, che hanno reso necessaria appunto una revisione della riforma. Siamo soddisfatti del fatto che intanto dal punto di vista del metodo abbiamo capito che è necessario, quindi anche il Ministero ha capito che è necessario un intervento normativo, diversamente non si trova una soluzione che sia soddisfacente. Per il momento si ipotizza l'intervento nel prossimo decreto legge utile, che però potrà riguardare al momento soltanto il biennio. Per il triennio, quindi per il secondo biennio e per l'ultimo anno, si ipotizza una riduzione delle quote di autonomia, ma non un azzeramento. L'ANEF ha chiesto di intervenire in modo più deciso per eliminare le criticità che sono comunque presenti, quindi di garantire soprattutto gli organici dei lavoratori, oltre che le discipline essenziali del curriculum che erano già presenti all'interno del curriculum degli studenti. E poi ha chiesto soprattutto soprattutto di inserire risorse aggiuntive. Ricordiamo che è una riforma che non prevede risorse aggiuntive, che invece sono necessarie, perché c'è una progettualità legata alla riforma, legata all'aspetto dell'insegnamento CLIL, al collegamento con ICPIA e a altre formazioni, ad esempio sull'intelligenza artificiale, che richiede necessariamente risorse aggiuntive. Su questo abbiamo avuto rassicurazioni, anche se adesso ovviamente vogliamo che si traducano in pratica, e soprattutto vogliamo poi vedere il testo del provvedimento legislativo che andrà a modificare il quadro orario dei tecnici.
7: E chiudiamo con lo sport: due sconfitte nette accomunate dalla severità del punteggio ma diverse per andamento ridimensionano le ambizioni italiane a Wimbledon. Dal sogno di un possibile storico record con tre azzurri in semifinale nei due tabelloni restano soltanto Jannik Sinner, già qualificato, a difendere la speranza di uno storico bis ai Championships. Prima Jasmine Paolini, poi Flavio Cobolli, entrambi sul centrale non sono riusciti a confermare il livello di tennis espresso nei giorni precedenti, interrompendo di finale una corsa fin lì esaltante. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.

0: torinointernational.com. Torino International
1: Reality Radio. Adesso parliamo delle informazioni locali. Non solo 130 artisti di fama internazionale, 36 ore di musica, Kapar Future Festival, anche un altro bilancio, quello che filtra una volta terminata l'edizione, l'evento di portata internazionale tenutosi al Parco Dora dal 3 al 5 luglio per 3 giorni consecutivi, 3 giorni di festival, 125.000 presenze e partecipanti in arrivo da oltre 150 paesi al mondo. E questo reso conto dell'intensa attività sul posto da parte delle forze dell'ordine. L'insieme degli interventi degli agenti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, che descrivono un altro volto di uno degli eventi più importanti della città, con una ricaduta economica sul territorio stimata oggi sui 50 milioni di euro. Parliamo di 8 arresti, 13 denunce, oltre 60 verbali in solo 3 giorni di festival. In vista dei quarti di finale dei mondiali FIFA 2026, un match che vedrà scendere in campo la Francia di Didier Deschamps contro il Marocco di Mohamed Ouabi, dalla circoscrizione arriva una richiesta rivolta direttamente al sindaco di Torino Stefano Lorusso, all'assessore alla sicurezza Marco Porcedda e al prefetto di Torino Donato Caffagna. A scrivere il presidente della circoscrizione 6, Valerio Lomanto, in luce ad alcuni disagi che sono stati registrati in corso Giulio Cesare sabato scorso durante i festeggiamenti del Marocco a seguito della vittoria contro il Canada. Strade bloccate, artifici pirotecnici sparati in strada anche ad altezza uomo, ma soprattutto quell'incendio scoppiato nella cantina di un palazzo al civico 86 di corso Giulio Cesare. Fiamme divampate in pochi minuti al piano interrato, dovute forse allo scoppio accidentale di un petardo. Ebbene, lo stesso vice capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Domenico Garcia, all'indomani dei disagi aveva annunciato una proposta, formalizzata poi via comunicazione al sindaco in vista di Francia-Marocco, l'installazione di un maxi schermo al Parco Dora per permettere lo svolgimento dei festeggiamenti in caso di vittoria in totale sicurezza. Comunicazioni che però una volta in sala rossa non sono state accettate, che insieme alla proposta non hanno trovato spazio per il confronto. Spero che non succeda nulla, commenta Garcia, ma l'ho detto in consiglio comunale, spero che non capiti alcun dramma.

Anziana trovata mummificata in casa a Poirino 4 mesi dopo la morte, è stato condannato il figlio per abbandono. La sentenza è arrivata a 9 anni dai fatti, nel frattempo è andato prescritto il percepimento in debito della pensione della donna. E visto che si avvicina appunto il weekend, non mancano gli eventi per chi resta a Torino durante questo weekend, l'11-12 luglio. In programma tantissimi appuntamenti sia in città che nei paesi dell'Interland. Il cinema nel Prato al Valentino, in Barchino, si chiama 2026. 6 film gratis ogni domenica fino al 16 di agosto. Poi c'è Trofeo Red Cars a Barriera di Milano il 12 di luglio. Fino al 14 di luglio Art Nouveau Week, l'edizione di quest'anno. Al Mercato Centrale il maxi schermo per i mondiali fino al 19 di luglio. Todrim Urban District va avanti col suo Summer Dream fino al 31 luglio. Per quanto riguarda le mostre, abbiamo la David Bowie, mio fratello, fino al 12 luglio al Spazio Musa, Pinacoteca Agnelli, Modigliani Sottopelle fino al 13 di settembre, i Musei Reali alla luce del vero prima di Caravaggio fino al 15 di settembre. Vi dico anche che al Museo del Cinema c'è un'altra mostra interessante, My Name is Orson Welles, fino al 5 di ottobre sarà in corso. Al Palazzo Barolo le macchine funzionanti di Leonardo fino al 14 febbraio del 2027, quindi per quello c'è ancora tempo. Fuori città, Vinovo, Pasta Music Festa, Pianezza, Notti Bianche, Ivrea, 20 anni dell'archivio Cinema Impresa, a Giaveno l'originale consorzio degli ambulanti di Forte dei Marmi, Lunatica con eventi in 7 comuni per più giorni, vi ho già parlato di questo festival l'altro giorno, e quindi ci sono davvero tantissimi, una lunga lista di eventi, tantissimi eventi in programma per i weekend a seguire. Se vuoi ti compro tutta mani. Dar a veni vremea să vă salut aici pe 90.0 FM pentru că urmează Parla con Cosimo, ediția de joi. Mary on the Road imediat după orele 15, eu vă dau întâlnire pe mâine la ultima ediție din această săptămână a vacanței România și jurnal de prânz. Zi frumoasă!

0: Timo Alfano.
1: Bentornati a Parlare con Cosimo e bentornati qui su Radio 3 International. Siamo in collegamento con un cantante che ha un po' di spostamenti, no, della sua vita, perché è nato a Torino, quindi a lei siamo, giochiamo in casa per un paio d'anni, però poi è di origine siciliana, ma lui abita in Calabria. Abbiamo al telefono Marcio, che appunto è il suo nome d'arte. Ciao.
2: Ciao, ciao Cosimo, grazie mille per l'invito.
1: Vero anche nome te. Pasquale Chiavaro. Ho detto sì. Giusto l'accento, è Chiavaro,
2: no? Chiavaro.
1: Ah, vedi, beh, mi confondo sempre gli accenti. Stavolta ho detto è così, invece non mi sono sbagliato.
2: Ma tutti si confondono.
1: Quindi, perché sai cos'è? C'è nel paese Chiavari, quindi uno pensa a quello, invece no.
2: Esatto.
1: Pasquale
2: esatto.
1: Chiavaro.
2: Sì.
1: Ok. Allora, perché il nome d'arte è Marcio?
2: Bella domanda, Cosimo, me la fanno tutti. Tutti mi mettono
1: allora
2: in difficoltà, esatto. Guarda, per essere sintetico direi che è legato a un periodo della mia vita un po' più buio. Come tutti gli adolescenti credo che abbiamo vissuto tanti momenti anche un po' difficili durante quella fase di vita. E io diciamo che ho avuto un po' di esperienze forti che mi hanno segnato, quindi ho utilizzato questo nome come un punto di svolta. Cioè ho fatto in modo che un mio lato negativo, tra virgolette, per gli altri, potesse poi diventare il punto di luce. Quindi mi è piaciuto davvero tanto e sono contento di averlo scelto.
1: Quindi proprio il Marcio, no? Quindi proprio nasce
2: sì,
1: lì.
2: Sì. No, perché poi alla fine non è la realtà dei fatti.
1: No. Beh,
2: lo uso come che... contrasto. Lo uso
1: sì,
2: come
1: okay.
2: contrasto.
1: E una curiosità, tu di che anno sei?
2: Io sono del 98, anche se non li dimostro per niente.
1: Ah, comunque, giovanissimo, quindi insomma, poi uno che ne ha 54 può permettersi di dire giovanissimo. Allora, oggi si parla del tuo nuovo singolo e del tuo nuovo percorso musicale, perché oggi, dopo un paio d'anni di assenza dal mondo discografico, esci con questo nuovo singolo dal titolo Ribes.
2: Sì.
1: Raccontami un po' di Ribes.
2: Sì, è un brano a cui tengo tantissimo e rappresenta il primo tassello del mio nuovo progetto. Io in questi anni ho avuto l'onore di lavorare con diversi produttori e in particolare con uno ho ascoltato una melodia in studio che mi era piaciuta tantissimo e da lì abbiamo sviluppato il brano. E poi a me è piaciuto tantissimo perché ha delle sonorità anche molto arabeggianti, siccome io ho delle origini siciliane, anche il mio cognome in realtà deriva dal mondo arabo, tra virgolette. Quindi mi hanno colpito molto e abbiamo messo su questo brano nel giro di un mesetto e io sono molto contento perché e volevo che uscisse per primo perché rappresenta veramente la mia nuova identità artistica. Sono davvero orgoglioso di questo pezzo e poi un'altra cosa che mi piace dire è che questa l'ho chiamato così perché il Ribes è un frutto che mi piace tantissimo, anche se l'ho usato come metafora, però sono legato da quando ero piccolino perché mamma ogni tanto me lo faceva mangiare e io amo i frutti rossi, quindi per me era secondo me un giusto compromesso e volevo che fosse il titolo del mio primo, diciamo, dell'inizio.
1: Svolta.
2: Sì, esatto, sì. E spero che vi piacerà, ecco.
1: Allora, io preciso una cosa, quando mi è arrivata la canzone, il video doveva ancora uscire, ho ascoltato da subito, a parte già dalla copertina ho detto per me questa canzone che andrò a sentire ha qualcosa di bello, e partita la canzone già dalle prime note ho sentito che c'era qualcosa di veramente bello, infatti poi ascoltandola tutta sai cosa ho fatto? L'ho messa in playlist.
2: Grazie.
1: E non capita sempre che lo faccio.
2: Grazie mille, mi sento onorato allora.
1: Comunque è vero, perché comunque quando una canzone prende subito è perché quella ha toccato proprio le sensazioni, no? che quando cerchi della musica nuova sono quelle che prendono.
2: È vero, confermo.
1: È uscito anche il videoclip?
2: Sì. Il videoclip a cui tengo tantissimo perché ho voluto fortemente girarlo in Sicilia.
1: Diciamo che è girato diretto da Giulio Cocco.
2: Sì, Giulio è fenomenale veramente. E poi lui aveva girato anche un altro mio videoclip.
1: Sì.
2: Poi lui lavora con Safe, con tutta la scena, diciamo, genovese. E l'avevo contattato perché sapevo che poteva essere l'unico ad avere un occhio chirurgico per questo brano, infatti ci è studiato il testo per bene e ci abbiamo deciso insieme di girarlo giù. Poi lui, quando ha scoperto che ero siciliano, ha detto allora giochiamo in casa, quindi siamo scesi.
1: Ah, quindi non lo sapeva?
2: No, non lo sapeva in realtà, perché è la famiglia di papà siciliana, quindi non è una cosa che proprio che sanno tutti, soltanto chi mi conosce proprio bene bene, quindi sono contento di essere stato giù. Poi ho avuto tutto il supporto dei miei amici, che sono le comparse del videoclip, quindi okay. Sono stato veramente felice di aver fatto questo progetto e che dentro ci sia la mia Sicilia, perché sono veramente molto legato.
1: Tu invece hai sempre abitato, a parte i primi 2 anni, in Calabria.
2: Sì, esatto, perché mamma è di qui, anche la Calabria, per carità, bellissima.
1: Cioè, che zona è
2: Calabria? Le amo entrambe, perché papà siciliano, mamma calabrese, quindi mi sento un po' figlio del sud.
1: Sì. Però dicevo, che zona della Calabria?
2: Allora, sono al nord della Calabria, provincia di Cosenza.
1: Ah, ok. E invece appunto so che i primi 2 anni, essendo nato a Torino, hai vissuto a Torino, proprio in città.
2: Sì, esatto.
1: Approfitterei appunto, so che tanti tuoi parenti da parte di mamma sono qua di Torino, no? E quindi sì, ascoltano in FM.
2: Li saluto tutti, veramente. Io poi a Torino vengo spesso, quindi verrò a trovare anche te, Cosimo.
1: Ok, ci conto, me lo segno, sì. L'ho già segnato sulla scheda. E io direi a questo punto andiamo a sentire il brano Ribes.
2: Vabbè.
1: Ok, buon ascolto. Certo.

0: Wow.
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Siamo tornati con Marcio. Marcio, abbiamo sentito appunto Ribes, che è appunto il tuo ultimo singolo di questo nuovo capitolo, perché io vorrei andare a toccare un attimo dei titoli di singoli che sono usciti tra il 2023 e uno anche il 2022. Quindi sono Fucsia, dove hai un featuring con
3: Janax.
2: E poi abbiamo Marilyn, Fondale, Samurai. Bellissime canzoni, perché sono andato a curiosare, a sentirle. Però infatti è vero, nell'ultima c'è un tocco diverso, un qualcosa di diverso.
3: Sì, sì, c'è uno studio diverso sia dal punto di vista vocale, perché in questi anni ho potuto approfondire anche lo studio della voce, e poi una maturità anche artistica diversa. Poi noi siamo sempre in continua evoluzione, trasformazione, quindi io sono contento che si senta la differenza tra le altre, sono davvero contento. Poi non che le altre, cioè io amo anche gli altri miei brani, però questo dà il via a una serie di brani che poi verranno pubblicati in questi mesi, nei prossimi mesi anche, che hanno qualcosa di diverso, un fascino particolare, devo dire. Sì.
2: Beh, però gli altri quattro io l'ho sentiti, c'è del bel lavoro anche su quelli,
3: Sì, sì, assolutamente sì. Vabbè, sono sempre io, quindi...
2: Sì, no, quello sì.
3: Non posso dire che, però è come se fosse cambiato anche un po' la mia... Cioè, fossi più maturo, vabbè, sono cresciuto anche io.
2: Quindi è normale.
3: È normale, sì.
2: Poi ci sono stati appunto questi tre anni di silenzio, dove appunto volevi approfondire un po' più...
3: Sì, volevo entrare più in contatto con me stesso.
2: Ok.
3: Mi piace, secondo me un artista dovrebbe prendere ogni tanto un po' di tempo per restituire poi anche delle cose migliori, più...
2: Sì, sì.
3: È bello scoprire cose nuove di noi stessi.
2: Allora, cosa succede? Innanzitutto tu hai iniziato da piccolo con lo studio del clarinetto.
3: Sì.
2: Che poi, a parte quello, hai conquistato il terzo posto al concorso nazionale Enrico Zangarelli della città di Castello.
3: Sì,
2: Nella categoria fiati solisti. Normalmente i cantanti prima studiano canto, poi studiano gli strumenti per comporre. Tu invece hai cominciato da uno strumento a fiato.
3: Sì, io completamente ho cominciato da uno strumento che non c'entra niente.
2: No, ma figurati, c'entra come, perché comunque fa sempre parte. Ad esempio, ne parlavo l'altro giorno con un altro artista, che in base allo strumento che, quando uno è polistrumentista, quando tu in base allo strumento che usi hai un modo diverso di approcciare per poter scrivere la musica.
3: Certo.
2: Quindi io penso che anche il clarinetto abbia una chiave di lettura per poter scrivere un brano, no? Perché usandolo come la voce, quindi sostituisce la voce, a differenza di una chitarra, di un pianoforte, dove tu ci puoi cantare sopra, ma in quel caso o suoni o canti,
3: esatto,
2: puoi creare una melodia, ma nel frattempo, mentre lo stai suonando in testa, puoi avere già un testo.
3: Esatto, sì, ma infatti io, cioè, ti svelo un segreto, io in realtà ho fatto clarinetto, ma in realtà non volevo fare clarinetto in quel periodo della mia vita, volevo fare pianoforte. Poi però alle scuole medie mi hanno assegnato alla questa classe di clarinetto, perché non c'erano più posti. Devo dire che poi mi ha affascinato un po', quando è arrivato questo terzo posto ero piccolissimo, per me è stato tipo una conferma del fatto che avevo scelto bene.
2: Sì.
3: E poi devo dire che l'ho abbandonato, sento ad oggi, se mi trovassi un clarinetto tra le mani probabilmente saprei ancora suonarlo, però non l'ho più approfondito. Poi ho iniziato con lo studio del pianoforte e il canto è arrivato per ultimo, devo dire.
2: Ok. Il tuo primo singolo del 2021 si chiama appunto Carezze. Come è nata questa canzone? L'hai scritta da solo con qualcun altro?
3: No, l'ho scritta da solo ed era un brano che avevo nel cassetto da quando ero piccolino. Poi io mi ero iscritto a una scuola di canto e la mia insegnante aveva notato, cioè le era piaciuto moltissimo, e grazie a lei avevamo prodotto questo brano con Stefano Giungato. Ed era un brano un po' più indie, diciamo che non mi appartiene più come sonorità, però sai, è il primo figlio, quindi come si dice, avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. È stato un brano a cui tengo molto, perché poi il videoclip, all'interno del videoclip c'è anche Giulia Petrungaro, l'attrice, che ha dato proprio un tocco elegante, secondo me, alla canzone.
2: Sicuramente poi col passare degli anni e quando appunto con le nuove sonorità Carezza farà parte anche in tour o anche nel nuovo disco,
3: certo, certo,
2: una versione più, più moderna, più attuale.
3: Esatto, sì sì, ho già pensato a a rifarla un po'.
2: Allora, so che tu hai aperto dei concerti, ne voglio nominare qualcuno: Elisa, Fred De Palma, Shade e Rose Villain.
3: Sì, sono stati dei concerti, cioè io sono stato felicissimo innanzitutto di aver fatto queste cose, perché per un artista avere il confronto poi con un altro artista già formato, già magari più arrivato, diciamo,
2: sì, sì,
3: è stato veramente formativo. Soprattutto quello di Elisa è stato veramente una botta di vita assurda,
2: sì,
3: perché ero piccolo, il primo palco grande, ero l'auditorium Parco della Musica, cioè mi sentivo tutta la pressione anche di non piacere magari o di piacere, se quando si approccia questo mondo per le prime volte, uno dei primi palchi tra l'altro è stato. Sono stato contento perché alla fine Elisa dietro le quinte mi ha detto: se non avessi ansia non potresti fare questo lavoro, quindi mi ha detto anche io ansia, per cui mi ha dato molta carica.
2: Sì. Sono stati... E poi i due torinesi, Fred De Palma e Shade.
3: Esatto, pure loro, cioè ovviamente concerti totalmente diversi, però a modo loro mi hanno divertito e mi hanno stimolato tantissimo dal punto di vista artistico. Poi io poi sono uno che a me piace osservare come si muove qualcuno sul palco, così apprendo di più. Mi hanno veramente dato tanto, sono esperienze che rifarei davvero.
2: Allora, io volevo che lasciassi i tuoi canali social.
3: Sì, allora mi trovate su Instagram come The Young Marcio e anche su TikTok. Su YouTube ci sono i video Marcio Vevo, il canale ufficiale, e poi c'è la pagina Facebook Marcio.
2: Marcio, cosa dire? Io ti ringrazio tantissimo di averci fatto sentire innanzitutto questa bellissima Ribes.
3: Grazie
2: a te e di averci parlato di te.
3: Grazie, è stato un piacere.
2: Prossima volta, io me lo sono segnato, ti aspetto in studio, ok?
3: Ti vengo a trovare, certo, certo.
2: Va bene.
3: Ciao a tutti, ascoltatori di Radio Torino International. Questo è Marcio che vi parla e mi raccomando, ascoltate Ribes.
2: E fatelo, perché ve lo consiglio davvero io, quindi fatelo. Ciao e grazie.
3: Grazie, ciao.
2: Ciao, ciao.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Seconda notte di attacchi statunitensi sull'Iran, colpiti ponti, depositi di petrolio russo attaccati da droni ucraini, aperta un'inchiesta sul vasto incendio a Milano, anche oggi finestre chiuse, tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Giovedì 9 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il presidente americano Donald Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, 3 persone sono rimaste uccise. Per la prima volta dal cessato il fuoco sono state attaccate infrastrutture iraniane. L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, ha scritto su X il capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito le basi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Nei paesi hanno risuonato le sirene d'allarme antiaeree e sono state udite esplosioni. Ucraina, nella notte l'esercito di Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si sono alzati da un deposito. Sono stati avvistati anche droni in volo. Il governatore regionale ha confermato l'attacco ad un impianto industriale non specificato. Passiamoci in Venezuela, è salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. Lo ha comunicato il presidente del Parlamento e il capo Stato Maggiore Rodriguez, secondo cui i feriti sono 16.740 e 6.740. Le persone estratte vive dalle macerie. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinare gli interventi di ricostruzione dopo il doppio terremoto. Torniamo in Italia, la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe partito da un container e si sarebbe allargato nella struttura. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche oggi di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse, per i bambini non giocare, sostare all'aperto, in generale non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. Le prime rilevazioni effettuate da ARPA non indicano il bisogno di ulteriori misure. Ancora cronaca, un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma, senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro l'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Il bambino è stato intubato e portato d'urgenza in ospedale, dove poi è deceduto. In chiusura vogliamo in America i mondiali. Per quanto riguarda la preparazione della partita non ci saranno sorprese. Chi ha analizzato i nostri incontri sa che abbiamo una chiara idea di come vogliamo giocare. Lo ha detto l'allenatore del Marocco in vista del match dei quarti con la Francia. Ismaël Saibari non sarà disponibile dopo l'infortunio nella partita con il Canada. A chi gli ricordava che il Marocco è stato sconfitto nella semifinale in Qatar proprio dalla Francia nel 2022, l'allenatore ha risposto: ogni partita è diversa e non sarà come 4 anni fa. La Francia sarà anche la favorita, ma noi faremo tutto il possibile per vincere, ha assicurato l'allenatore. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
10: Che intenzioni hai adesso?
11: Vedere il mondo.
12: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
11: Sì.
13: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
14: Questo è Marion Rose.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare la

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: eccoli, Duran Duran, Skin Trade, sono tornati in Italia, paese che comunque amano, dove spesso insomma ritornano in occasione dei loro live. La prima tappa è stata per quello che è il loro tour estivo nello storico anfiteatro romano dell'Arena di Verona, questo è accaduto 2 giorni fa, mentre questa sera sono attesi a Caserta, dove saranno accolti da 10.000 persone, perché sono 10.000 i biglietti venduti per questo concerto. È l'unica tappa che può consentire a tutti quelli del sud di poterli vedere, e ritornano a 38 anni da quella che è stata la loro esibizione del 1988 in quel Pala Maggiò. Dunque, protagonisti della scena internazionale dagli anni 80 ad oggi, sono riusciti ancora ad essere presenti, a ridefinire un po' la loro musica, il linguaggio di quello che è il pop e il rock, e continuano ad influenzare insomma le generazioni di artisti, a conquistare milioni di fan in tutto il mondo. Del resto sono riusciti a vendere oltre 100 milioni di dischi. Duran Duran che aprono questa nuova prima parte dell'appuntamento di Maroon 2 Road anche questo giovedì 9 luglio. Sono Maria Teresa Mirelli fino alle 17 qui su Torino International, in questa giornata che mi ha incuriosito, perché è la giornata della Massellanza, che è una giornata particolare, una ricorrenza dedicata a coloro che da sempre incarnano un po' la combinazione di una muscolatura molto sviluppata, ma anche allo stesso tempo riescono ad essere empatici, simpatici, schietti ed efficaci. Quindi in questa giornata c'è la possibilità di riconoscere, celebrare quelle che vengono un po' definite in maniera molto superficiale le persone grosse, non solo per la loro forza fisica, ma anche per il loro carisma e l'approccio diretto alla vita. Quindi era giusto insomma raccontare questa celebrazione quando entriamo ufficialmente nel vivo del nostro pomeriggio, appunto qui su Torino International.
1: Torino International. In questa

0: sono cresciuti, ma da un punto di vista, diciamo, fisico, estetico, rimangono sempre uguali. Anche le voci sono pressoché identiche. Sto parlando chiaramente dei Backstreet Boys Bottle Up nel pomeriggio di Torino International. A proposito di caldo, insomma, ogni giorno c'è una giornata che ci accompagna con il sole, con le sue temperature altissime. Beh, anche a Torino, un po' come già accaduto in altre città d'Italia, ha deciso che i musei possono diventare rifugi climatici contro il caldo di luglio. Infatti, per tutto il mese ci sarà la possibilità di accedere ai musei della Fondazione Torino Musei e di trascorrere il proprio tempo rinfrancati ovviamente dall'aria condizionata, e allo stesso tempo si potranno conoscere le opere presenti all'interno dei musei, anche perché l'ingresso è gratuito per gli over 65 alle collezioni permanenti, mentre il biglietto sarà ridotto per le mostre temporanee. Invece per i bambini fino a 12 anni l'ingresso sarà gratuito sia per le collezioni permanenti che per quelle temporanee. Dunque una bella iniziativa che ribadisce il ruolo dei musei come luoghi aperti e accessibili, che possono rappresentare, soprattutto in questi momenti di difficoltà, degli spazi di accoglienza, di cura e di condivisione davvero per tutta l'intera comunità. Insomma, un'occasione da non perdere.
1: Hai nelle devare sungata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Allora, tutti pronti per vedere questa sera la partita di cui se ne sta parlando già da diversi giorni, anche sulla base di quello che è accaduto sabato scorso a Torino e in altre città, vale a dire Francia contro Marocco. E quindi siamo ormai ai quarti di finale dei mondiali e sono le prime nazionali del turno a scendere in campo alle ore 22, partita che sarà trasmessa. Chiaramente c'è allerta sicurezza nelle città principali, anche a Milano e a Roma, così come a Parigi. Ma a noi adesso non interessa questo argomento. Volevo raccontarvi, per chi non lo sapesse, che il Marocco veste italiano. Infatti Pignatelli, il brand creato proprio sotto la Mole e che oggi è passato nelle mani di Francesco Gianfala, ecco, sono loro che vestono ufficialmente gli atleti del Marocco. Quindi è bello questo rapporto tra Italia e Marocco, anche da un punto di vista chiaramente dell'abbigliamento, cosa che continuerà anche durante i mondiali 2030, che vi ricordo si terranno in parte in Marocco, oltre che in Spagna e in Portogallo.
1: Torino International.

forse sei tu. Qui c'è Elisa, quando aveva partecipato nel 2022 a quell'edizione di Sanremo. Elisa che è tornata live, infatti attraverso il suo Palasport Live Tour 2026, ha debuttato lo scorso 23 aprile e poi ha concluso insomma il suo tour l'8 maggio, facendo tappa anche il 29 aprile all'Inalpi Arena di Torino. Elisa che tra l'altro tornerà nuovamente in concerto nel 2027, infatti celebrerà i suoi 30 anni di carriera con un mega concerto che ormai è un po' diventato un'abitudine per molti artisti. L'evento si intitola Soundtrack 97-27, si terrà l'11 settembre appunto 2027 presso quella che è la RCF Arena Campovolo di Reggio Emilia.

0: programma Meglio Prima Tour ci sono tanti appuntamenti, molti dei quali sono anche già sold out per quella che è l'estate di J-Ax, che lo vedrà anche di scena a Torino Grugliasco il prossimo 19 luglio. Mentre per quanto riguarda Fedez, beh, continua insomma a parlare della sua nuova serenità, visto che sappiamo ha cambiato, ha girato pagina rispetto alla vita precedente, e siamo insomma sicuri che adesso sarà decisamente meglio sia per lui che per Chiara Ferragni. Infatti sicuramente la loro separazione è stata per mesi al centro dell'attenzione mediatica, tra indiscrezioni, dettagli, ricostruzioni, ma ognuno di loro ha raccontato la loro versione, no? Che poi nonostante siano passati alcuni anni, ancora diversi fan della coppia continuano a chiedersi come sia stato possibile lasciarsi e soprattutto che cosa sia successo realmente. Beh, sicuramente ci saranno state tutta una serie di cose che li hanno portati a dividersi, al di là poi della questione tradimento da parte insomma di Fedez con questa Angelica, che l'aveva fatto proprio innamorare. Ma come vi dicevo, entrambi hanno voltato pagina, hanno ricostruito la loro vita. Adesso lui diventerà padre per la terza volta con la sua compagna Giulia Honegger, mentre lei, la Chiara Ferragni, che sta riprendendo anche da un punto di vista diciamo della visibilità, ha ricominciato ad essere felice al fianco di un imprenditore. Lui è colombiano e si chiama José Hernández. Insomma, un lieto fine nonostante tutto per entrambi. Ma quanti di voi leggono? Beh, diciamo che la lettura sappiamo che fa bene, no? Perché riesce comunque ad eliminare lo stress, oltre al fatto di intrattenere, migliora la concentrazione, stimola la memoria, il linguaggio, rappresenta davvero un allenamento per il cervello. Anche perché quando leggiamo soprattutto un romanzo, siamo quasi chiamati ad immaginare, a interpretare i personaggi, a comprendere dei punti di vista che sono totalmente differenti dal nostro, e questo scaturisce una sorta di intelligenza emotiva. E poi anche dedicarsi qualche minuto alla lettura prima di dormire può favorire davvero il rilassamento e interrompe il flusso di notifiche e di stimoli digitali che spesso siamo chiamati a vivere giornalmente. E adesso, a proposito di lettura, c'è una novità: è stata finalmente definita la biblioterapia, che è un rapporto speciale tra la lettura e il benessere. Quindi, se pensate che si tratti semplicemente di leggere per passatempo, vi sbagliate. Molti utilizzano i libri come strumenti di crescita personale, di riflessione, in alcuni contesti anche di supporto psicologico, e quindi la biblioterapia finalmente si è concretizzata e si è definita. È questa pratica che impiega la lettura dei testi ovviamente selezionati per favorire il benessere emotivo, cognitivo e relazionale. Quindi esistono questi due approcci. Il primo è quello clinico, che viene utilizzato dagli psicologi o gli psicoterapeuti o professionisti; dall'altra invece quello più legato allo sviluppo personale. In ogni caso, i libri possono diventare davvero non solo occasione di confronto, ma farci star meglio, e molto spesso le persone si rifugiano nei libri proprio per cercare un maggiore benessere.
1: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună.

però siamo a luglio e magari si parla di appuntamenti legati proprio a questi mesi estivi, ma in realtà volevo porre l'attenzione ad una manifestazione che ritorna come sempre a Torino e che vedrà la nostra città protagonista di quello che è il cibo. Si tratta di Terra Madre, Salone del Gusto, che tra l'altro sarà un'edizione particolarmente sentita visto la scomparsa di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, che voleva da sempre un'edizione di Terra Madre in città che si potesse attraversare, e sognava infatti 18 Atlanti del Gusto per la manifestazione che fossero proprio la fotografia della biodiversità in questo 2026. Ebbene, a settembre Torino si prepara ad essere un po' la concretizzazione di questa visione e si trasformerà nel palcoscenico di Terra Madre. Quindi si sa che non è una fiera, ma è soprattutto un rito collettivo che celebra in questo caso anche i 40 anni di Slow Food. Le date da segnare sul calendario sono quelle che vanno dal 24 al 27 settembre, giorni in cui Torino appunto diventerà uno spazio diffuso dove il cibo buono, pulito, giusto si farà davvero portavoce di un messaggio unico e universitario. Tanti gli ospiti anche esteri, attraverso ad esempio

sapori dell'Austria, del Giappone, delle Filippine e della Turchia, che saranno mescolati poi ai presidi slow food internazionali e naturalmente quelli nazionali. Appuntamento da non perdere, che era giusto già anticipare per tenerci a mente, insomma, che non dovremo dimenticare questi giorni così importanti. 16:02, quindi ci ritroviamo nella seconda ora di Merion Road, tutto questo dopo il radiogiornale.

come scrivo una canzone senza una storia d'amore, come si può fare sesso senza fame dell'eccesso. Portami a Londra oppure al mare, basta che insieme

0: Sono le 16:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Seconda notte di attacchi statunitensi sull'Iran, colpiti ponti, depositi di petrolio russo attaccati da droni ucraini, aperta un'inchiesta sul vasto incendio a Milano, anche oggi finestre chiuse, questo ma anche i mondiali di calcio, tra pochissimo, dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione in questo giovedì 9 luglio. Al microfono Giuliano Ferrigno. Medio Oriente in primo piano. Il presidente americano Donald Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, 3 persone sono rimaste uccise. Per la prima volta dal cessato il fuoco sono state attaccate infrastrutture iraniane. L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, ha scritto su X il capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito le basi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Nei paesi hanno risuonato le sirene d'allarme antiaeree e sono state udite esplosioni. Ucraina, nella notte l'esercito di Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si sono alzati da un deposito. Sono stati avvistati anche droni in volo. Il governatore regionale ha confermato l'attacco ad un impianto industriale non specificato. Passiamo oggi in Venezuela, è salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. Lo ha comunicato il presidente del Parlamento e il capo Stato Maggiore Rodriguez, secondo cui i feriti sono 16.740-6.740. Le persone estratte vive dalle macerie. La presidenta interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinare gli interventi di ricostruzione dopo il doppio terremoto. Torniamo in Italia. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe partito da un container e si sarebbe allargato nella struttura. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche oggi di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse. Per i bambini non giocare, sostare all'aperto, in generale non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. Le prime rilevazioni effettuate da ARPA non indicano il bisogno di ulteriori misure. Ancora cronaca, un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia alla cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro l'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Il bambino è stato intubato e portato d'urgenza in ospedale, dove poi è deceduto. In chiusura voliamo in America e mondiali. Per quanto riguarda la preparazione della partita non ci saranno sorprese. Chi ha analizzato i nostri incontri sa che abbiamo una chiara idea di come vogliamo giocare. Lo ha detto l'allenatore del Marocco in vista del match dei quarti con la Francia. Ismaël Salibari non sarà disponibile dopo l'infortunio nella partita con il Canada. A chi gli ricordava che il Marocco è stato sconfitto nella semifinale in Qatar proprio dalla Francia nel 2022, l'allenatore ha risposto: ogni partita è diversa e non sarà come 4 anni fa. La Francia sarà anche la favorita, ma noi faremo tutto il possibile per vincere, ha assicurato l'allenatore. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

questo è il manifesto dei Bundabash, ma è una sorta di manifesto quello che sta creando Stefano De Martino, che ha già in mente il suo festival e che ovviamente sta lavorando duramente insieme alla sua squadra, che è stata messa appositamente a disposizione per presentare un'edizione che romperà sicuramente gli schemi del passato. Infatti le 5 serate sono sempre confermate e andranno in onda dal 16 al 20 febbraio al Teatro Ariston, quindi da questo punto di vista non c'è un grande cambiamento. In realtà le novità potrebbero cambiare il volto della gara. Infatti la prima serata sarà dedicata come al solito a tutti gli artisti in gara che si esibiranno con il proprio brano. Nuova esibizione sempre di tutti i big per la seconda serata. La terza serata, quindi quella che dovrebbe corrispondere al giovedì, sarà dedicata questa volta alle cover, non più al venerdì come solitamente era d'uso. E la serata Eurovision, così è stata definita quella del venerdì, quando i cantanti possono riproporre il loro brano in gara, ma con una performance ispirata in live, in modo tale da scegliere il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest, che non necessariamente sarà colui o colei che hanno che si aggiudicheranno il primo o il secondo posto nella serata finale. Poi, come vi dicevo, il sabato ultima soirée con proclamazione del vincitore di questa edizione speciale 2027. Si dice anche che stia riducendo il numero dei brani in gara rispetto alle ultime edizioni e che per ogni brano, nonostante le 500 canzoni già ascoltate, già arrivate, lui abbia deciso di creare una sorta di abitudine, no? Per scegliere un brano piuttosto che un altro, che è quella di ascoltare in tre modi la canzone: la prima volta in cuffia per un ascolto pulito, la seconda in auto mentre guida e la terza mentre corre. Insomma, se sopravvive a questi tre test vuol dire che c'è qualcosa di buono. Insomma, il festival targato da De Martino vuole aprirsi sempre di più al panorama internazionale. L'obiettivo è anche quello di riportare grandi nomi stranieri, che considera fondamentali per il futuro della manifestazione. Non ci resta che attendere altre curiosità che saranno sicuramente svelate nelle prossime settimane per quella che sarà una nuova edizione del Festival di Sanremo.

cominciamo da qui. Lui è Roccuzzo ed è stato un cantante che si era presentato all'edizione 2020 X Factor, che non era stato, se non ricordo male, non era stato scelto, però era riuscito comunque ad entrare nel vivo del programma e del pubblico, al punto tale, insomma, che da allora è riuscito ad organizzare, insomma, nuova musica e ad essere sempre presente facendo quello che ovviamente per lui era il sogno di una vita, quello di essere cantante. Roccuzzo mi fa venire in mente che X Factor 2026 ripartirà il 10 settembre, del resto l'estate entra nel vivo, ma anche la macchina organizzativa di quella che la prossima stagione televisiva sta già scaldando i rumori. C'è qualche novità, non solo per quanto riguarda la giuria, se gli altri tre elementi sono confermati, chiaramente c'è Irama al debutto assoluto nel ruolo di giudice, che però si dice che si sia già integrato con il resto della squadra, no? Che continua ad essere costituita da Francesco Gabbani, Jack La Furia e Paola Iezzi, che comunque daranno continuità a rilanciare quello che è il marchio X Factor e che lo hanno fatto nell'ultimo biennio. Sempre al timone del programma, altra certezza è quella di Giorgia, per la terza volta consecutiva, che riesce a gestire con eleganza sia il calore dei live show e sia i tempi veloci delle selezioni. E poi l'altra rivoluzione è che la finale non sarà più a Napoli. Le due precedenti, vi ricordate, erano state organizzate nella cornice di Piazza del Plebiscito, ma questa volta la macchina organizzativa ha deciso di riportare la finalissima a Milano, al Forum di Assago, forse anche per motivi, diciamo, economici ben precisi, nonostante, insomma, l'ottima accoglienza, chiaramente bisogna ridurre un po' i costi, e quindi riportare la finale a Milano permette di ottimizzare il classico budget. Naturalmente le prime fasi del programma hanno già preso forma all'Allianz Cloud di Milano, dove nei primi giorni di giugno si sono registrate le audizioni con le prime scremature dei concorrenti, che avremo poi modo di vedere proprio in occasione dell'inizio, che è previsto il 10 settembre.

modo di sentirli i pinguini tattici nucleari in occasione del tour del prossimo anno. Hanno già stabilito le date, tutte prevalentemente nel mese di giugno. Infatti partiranno da Bibione il 4 giugno per poi proseguire fino a Bari il 24 giugno. Nel mezzo, tra una città e l'altra, c'è anche Torino, che si è aggiudicata ben due date, il 12 e il 13 giugno. Ma andiamo a scoprire quella che è la tortilla più costosa al mondo. Sì, perché la tortilla, piatto tipico spagnolo costituito dalle famose patate, adesso è diventato davvero un piatto iconico e molto richiesto, almeno quello che viene proposto da un ristorante di Barcellona, attraverso una serie di ingredienti speciali che gli permettono di richiedere al cliente un costo finale di 2.200 euro. E non sto scherzando, non sto sbagliando gli zeri, è proprio così. Certo, diciamo che la tortillas di patate non è uguale ovunque, poi dipende dalla ricetta, insomma dalla manualità, ma in questo caso, in questo ristorante che si chiama Rebo, vengono utilizzate delle patate che si chiamano le Bonnot, ed è una varietà coltivata su un'isola francese di Noirmoutier, che viene raccolta appena due settimane ogni primavera, ed è una produzione così limitata da far schizzare il prezzo fino a diverse centinaia di euro al chilo. Ecco perché, finita la stagione, c'è anche la possibilità di ordinare questo piatto. Poi il resto, ovviamente, della ricetta e della preparazione segue la stessa filosofia. La tortilla, pensate, che può essere anche prenotata con un acconto di 500 euro, visto che ne costa 2.200, mentre chi non vuole spendere una fortuna può tentare la sorte partecipando all'estrazione di 6 assaggi gratuiti. Sicuramente è ottima, deve essere qualcosa di speciale, e pensate che qualcuno è davvero disposto a spendere 2.200, perché diversi clienti hanno già acquistato la versione completa del piatto, confermando che esiste comunque un pubblico disposto a pagare cifre così elevate pur di vivere un'esperienza gastronomica fuori dell'ordinario, no? E in ogni caso l'obiettivo è stato raggiunto, quello di far parlare non solo di sé, di questo ristorante, ma anche di una semplice tortiglia che è arrivata ad essere venduta al costo di 2.200 euro. Continuerò a ripeterlo sempre perché non riesco a capacitarmi di questa cifra. Torino International.

0: ci sono Shawn Mendes e Justin Bieber, Monster, perché Justin Bieber farà parte di questo cast stellare dell'Halftime in occasione della finalissima della Coppa del Mondo, che devo dire quest'anno sarà ricordata per tanti motivi, ma anche perché oltre ad essere giocata in Messico, Canada e Stati Uniti, verrà ricordata come la più musicale di sempre. Infatti, se vi ricordate, il torneo è stato inaugurato con questo triplo concerto di apertura nei tre paesi ospitanti, con ospiti come Shakira, Katy Perry, Lisa delle Blackpink, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, e così si è dato spazio alle varie canzoni ufficiali della competizione. Wonderwall, per esempio, degli Oasis, è diventato la colonna sonora dell'avanzata inglese. E poi c'è questo altro momento di spicco, quello dell'Halftime, della finalissima, lo show che è stato pensato ed organizzato da Chris Martin dei Coldplay. Quindi tra 10 giorni esatti, quindi il 19 luglio al New York New Jersey Stadium, oltre ai già annunciati Madonna, BTS, Shakira, si esibirà anche Justin Bieber. Insomma, le trattative sono andate a buon fine, oltre a loro anche Burna Boy e gli stessi Coldplay, accompagnati da un coro di bambini delle elementari. Lo show dovrebbe durare in totale 11 minuti e i mondiali di calcio riescono evidentemente ad unire il mondo come nessun altro sport, ahimè, riesce a fare, no? E attraverso questa possibilità si dice che la FIFA darà $1 per ogni biglietto venduto per la finalissima, in modo tale di poter raggiungere i $100 milioni che poi saranno dati a tutti coloro che necessitano di istruzione. Ecco, sicuramente è bello sapere che Justin Bieber si unirà a tutti gli altri protagonisti della finalissima, soprattutto per questo progetto benefico per l'istruzione, che poi è la missione principale affinché tutti, soprattutto i più piccoli, possano accedere davvero a nuove opportunità, sia dal punto di vista della scuola che anche opportunità calcistiche per i bambini di tutto il mondo che magari diventeranno i futuri campioni. Lo spettacolo si terrà appunto alle ore 21 italiane del 19 luglio, quindi una finale che non è assolutamente da perdere, al di là insomma delle due squadre che dovranno contendersi la finalissima, soprattutto perché sarà davvero uno show musicale memorabile.
1: Torino International.

0: che si dice dei U2, ma lo si dice già da un po' di tempo, è che quest'autunno pubblicheranno un nuovo album e poi nel 2027 potrebbe essere l'anno giusto per ricominciare una tournée in diverse parti del mondo, magari iniziando in Sud America con tappe anche in Sudafrica e poi con una serie di diciamo paesi europei, probabilmente in estate, e con un gran finale in Nord America. Vedremo se insomma le indiscrezioni di settore sono veritiere e se U2 ritorneranno dal vivo il prossimo anno. Quello che invece è certo e sicuro è la classifica di quelle che sono le città più felici del mondo, perché le città in cui tutti vorremmo abitare, perché evidentemente riescono ad offrire molto di più di panorami e monumenti, ma sicuramente dei servizi efficienti e che ci fanno sentire davvero felice. Ecco perché questa classifica ha misurato la qualità della vita attraverso tutta una serie di dati come sanità, infrastrutture, sicurezza, sostenibilità, verde cittadino, e da lì ha scoperto quali sono le città in cui si vive e si diventa davvero felici. Allora, vi posso dire che al primo posto è sicuramente una, diciamo, una città che forse non tutti conoscono, anche se molto bella, io l'ho visitata qualche tempo fa. Si tratta di Bath, elegante città dell'Inghilterra sud-occidentale, famosa per le sue terme romane e anche per i suoi edifici dichiarati patrimonio UNESCO. È un luogo che conquista al primo sguardo perché ha un'atmosfera molto raffinata e soprattutto è una delle città più affascinanti grazie anche al suo legame con Jane Austen, dove ha vissuto qui per diversi anni. Al secondo posto invece, sempre secondo questo sondaggio, direi che c'è un'altra città, che è Panama City, dove questa capitale si distingue soprattutto per il senso di comunità ed è considerata tra le migliori città analizzate proprio per la facilità con cui è possibile creare legami e amicizie. E poi al terzo posto, quindi completa il podio, Guadalajara in Messico, apprezzata per la sua identità culturale, la sua tradizione gastronomica e anche il forte senso di appartenenza. Ma se scorriamo questa top 20, la top 20, mette in evidenza che le città sono un po' distribuite ovunque, dall'Europa alle Americhe, dall'Asia all'Africa e all'Oceania. Unica grande assente è l'Italia, infatti in queste 20 posizioni non c'è neanche una città italiana e questo è davvero un gran peccato.
1: Heine le devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemolițiunii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemolițiunii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704985. Torino.

Coca-Cola mi fa venire sempre in mente la canzone di Vasco Rossi, ma questa invece si intitola Agitare Coca-Cola per il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, che insomma ci accompagnerà in questa estate 2026 e che chiude l'appuntamento di Mary on the Road con la sua seconda parte, quando mancano davvero pochi minuti alle 17, ora in cui arriverà DJ Nick a proseguire il pomeriggio di Torino International. Io vi aspetto domani, venerdì, per un nuovo appuntamento insieme, a partire come sempre dalle 15. Una buona serata e ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Seconda notte di attacchi statunitensi sull'Iran, colpiti ponti, depositi di petrolio russo attaccati da droni ucraini, aperta un'inchiesta sul vasto incendio a Milano, anche oggi finestre chiuse, tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrini.
7: Ovvaro plina dei hituri.
5: Torino International.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
0: Torino International.

0: Factor.
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Seconda notte di attacchi statunitensi sull'Iran, colpiti ponti, depositi di petrolio russo attaccati da droni ucraini, aperta un'inchiesta sul vasto incendio a Milano, anche oggi finestre chiuse, questo ma anche i mondiali di calcio, tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buonasera dalla redazione Studio Giugano Ferrigno. Le notizie che arrivano dall'estero in apertura di giornale Medio Oriente. Il presidente americano Donald Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, tre persone sono rimaste uccise. Per la prima volta dal cessato il fuoco sono state attaccate infrastrutture iraniane. L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di realtà non sono più gratuite. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, ha scritto su X il capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito le basi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Nei paesi hanno risuonato le sirene d'allarme antiaeree e sono state udite esplosioni. Ucraina, nella notte l'esercito di Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si sono alzati da un deposito. Sono stati avvistati anche droni in volo. Il governatore regionale ha confermato l'attacco ad un impianto industriale non specificato. Passiamoci in Venezuela, è salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. Lo ha comunicato il presidente del Parlamento e il capo Stato Maggiore Rodriguez, secondo cui i feriti sono 16.740 e 6.740. Le persone estratte vive dalle macerie. La presidenta interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinare gli interventi di ricostruzione dopo il doppio terremoto. Torniamo in Italia. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe partito da un container e si sarebbe allargato nella struttura. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche oggi di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse. Per i bambini non giocare, sostare all'aperto, in generale non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. Le prime rilevazioni effettuate da ARPA non indicano il bisogno di ulteriori misure. Ancora cronaca, un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma, senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro l'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Il bambino è stato intubato e portato d'urgenza in ospedale, dove poi è deceduto. In chiusura vogliamo in America i mondiali. Per quanto riguarda la preparazione della partita non ci saranno sorprese. Chi ha analizzato i nostri incontri sa che abbiamo una chiara idea di come vogliamo giocare. Lo ha detto l'allenatore del Marocco in vista del match dei quarti con la Francia. Ismael Salibari non sarà disponibile dopo l'infortunio nella partita con il Canada. A chi gli ricordava che il Marocco è stato sconfitto nella semifinale in Qatar proprio dalla Francia nel 2022, l'allenatore ha risposto: ogni partita è diversa e non sarà come 4 anni fa. La Francia sarà anche la favorita, ma noi faremo tutto il possibile per vincere, assicurato l'allenatore. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
9: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
10: Summer is happiness.
11: Summer's coming up.
12: Summer is one of my favorite times of year.
9: Summer is here. Summer is here.
13: Happy summertime.
9: I'm my number one station. Number one station.
7: Torino International.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Seconda notte di attacchi statunitensi sull'Iran, colpiti ponti, depositi di petrolio russo attaccati da droni ucraini, aperta un'inchiesta sul vasto incendio a Milano, anche oggi finestre chiuse, tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora esteri in primo piano. Il presidente americano Donald Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, 3 persone sono rimaste uccise. Per la prima volta dal cessato il fuoco sono state attaccate infrastrutture iraniane. L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, ha scritto su X il capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito le basi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Nei paesi hanno risuonato le sirene d'allarme antiaeree e sono state udite esplosioni. Ucraina, nella notte l'esercito di Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si sono alzati da un deposito. Sono stati avvistati anche droni in volo. Il governatore regionale ha confermato l'attacco ad un impianto industriale non specificato. Passiamoci in Venezuela, è salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. Lo ha comunicato il presidente del Parlamento e il capo Stato Maggiore Rodriguez, secondo cui i feriti sono 16.740 e 6.742 le persone estratte vive dalle macerie. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinare gli interventi di ricostruzione dopo il doppio terremoto. Torniamo in Italia, la procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe partito da un container e si sarebbe allargato nella struttura. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche oggi di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse, per i bambini non giocare e sostare all'aperto, in generale non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. Le prime rilevazioni effettuate da ARPA non indicano il bisogno di ulteriori misure. Ancora cronaca, un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma. Pensa che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro l'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Il bambino è stato intubato e portato d'urgenza in ospedale, dove poi è deceduto. In chiusura, lavoriamo in America e mondiali. Per quanto riguarda la preparazione della partita, non ci saranno sorprese. Chi ha analizzato i nostri incontri sa che abbiamo una chiara idea di come vogliamo giocare. Lo ha detto l'allenatore del Marocco in vista del match dei quarti con la Francia. Ismaël Salibari non sarà disponibile dopo l'infortunio nella partita con il Canada. A chi gli ricordava che il Marocco è stato sconfitto nella semifinale in Qatar proprio dalla Francia nel 2022, l'allenatore ha risposto: ogni partita è diversa e non sarà come 4 anni fa. La Francia sarà anche la favorita, ma noi faremo tutto il possibile per vincere, ha assicurato l'allenatore. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
7: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
8: Summer is happiness.
9: Summer's coming up.
10: Summer is one of my favorite times of year.
7: Summer is here. Summer is here.
11: Happy summertime.
7: I'm my number one station. Number one station.
5: Torino International.

0: 356-5151-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord, al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento con sviluppo di temporali su Alpi, Prealpi e Appennini. Più asciutto su coste e pianure con nuvolosità e schiarite. In serata e nottata tendenza al miglioramento ma ancora molte nubi con residui fenomeni sui settori alpini. Al centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente, al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, ancora soleggiato altrove, in serata ritorna la stabilità diffusa con ampie schiarite. Al sud e sulle isole, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati, salvo qualche addensamento in Appennino. Tra serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime stabili, un lieve rialzo salvo una lieve flessione al sud. Massime stabili o in calo al nord e sulle isole maggiori e in rialzo al centro-sud. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo. Torino International.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Seconda notte di attacchi statunitensi sull'Iran, colpiti ponti, depositi di petrolio russo attaccati da droni ucraini, aperta un'inchiesta sul vasto incendio a Milano, anche oggi finestre chiuse, questo ma anche i mondiali di calcio, tra pochissimo, dopo una pausa.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti 2 ponti ferroviari, 3 persone sono rimaste uccise. Per la prima volta dal cessato il fuoco sono state attaccate infrastrutture iraniane. L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di realtà non sono più gratuite. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, ha scritto su X il capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito le basi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Nei paesi hanno risuonato le sirene d'allarme antiaeree e sono state udite esplosioni. Ucraina, nella notte l'esercito di Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social e media mostrano fiamme e fumo nero che si sono alzati da un deposito. Sono stati avvistati anche droni in volo. Il governatore regionale ha confermato l'attacco ad un impianto industriale non specificato. Passiamoci in Venezuela, è salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. Lo ha comunicato il presidente del Parlamento e il capo Stato Maggiore Rodriguez, secondo cui i feriti sono 16.740 e 6.742 le persone estratte vive dalle macerie. La presidenta interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinare gli interventi di ricostruzione dopo il doppio terremoto. Torniamo in Italia, la procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe partito da un container e si sarebbe allargato nella struttura. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche oggi di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse. Per i bambini non giocare, sostare all'aperto, in generale non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. Le prime rilevazioni effettuate da ARPA non indicano il bisogno di ulteriori misure. Ancora cronaca, un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma, senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro l'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Il bambino è stato intubato e portato d'urgenza in ospedale, dove poi è deceduto. In chiusura vogliamo in America i mondiali. Per quanto riguarda la preparazione della partita non ci saranno sorprese. Chi ha analizzato i nostri incontri sa che abbiamo una chiara idea di come vogliamo giocare. Lo ha detto l'allenatore del Marocco in vista del match dei quarti con la Francia. Ismaël Saribari non sarà disponibile dopo l'infortunio nella partita con il Canada. A chi gli ricordava che il Marocco è stato sconfitto nella semifinale in Qatar proprio dalla Francia nel 2022, l'allenatore ha risposto: ogni partita è diversa e non sarà come 4 anni fa. La Francia sarà anche la favorita, ma noi faremo tutto il possibile per vincere, ha assicurato l'allenatore. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
7: Door the Folklore. Door the Folklore. Emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: www.torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
19: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Attenzione! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
7: Bentornati a Parla con Cosimo e bentornati qui su Radio 3 International. Siamo in collegamento con un cantante che ha un po' di spostamenti nella sua vita, perché è nato a Torino, quindi a lei giochiamo in casa per un paio d'anni, però poi è di origine siciliana, ma lui abita in Calabria. Abbiamo al telefono Marcio, che appunto è il suo nome d'arte. Ciao
8: Cosimo, grazie mille per l'invito.
7: Vero anche nome te. Pasquale Chiavaro. Ho detto giusto l'accento, e Chiavaro,
8: no? Chiavaro.
7: Ah, vedi, beh, mi confondo sempre gli accenti. Stavolta ho detto è così, invece non mi sono sbagliato.
8: Ma tutti si confondono.
7: Quindi, perché sai cos'è? C'è nel paese Chiavari, quindi uno pensa a quello, invece no.
8: Esatto.
7: Pasquale Chiavaro.
8: Sì.
7: Ok. Allora, perché il nome d'arte è Marcio?
8: Bella domanda, Cosimo, me la fanno tutti.
7: Bella
8: tutti
7: risposta,
8: mi mettono
7: allora
8: in difficoltà, esatto. Guarda, per essere sintetico direi che è legato a un periodo della mia vita un po' più buio. Come tutti gli adolescenti credo che abbiamo vissuto tanti momenti anche un po' difficili durante quella fase di vita. E io diciamo che ho avuto un po' di esperienze forti che mi hanno segnato, quindi ho utilizzato questo nome come un punto di svolta. Cioè, ho fatto in modo che un mio lato negativo, tra virgolette, per gli altri, potesse poi diventare il punto di luce. Quindi mi è piaciuto davvero tanto e sono contento di averlo scelto.
7: Quindi proprio il Marcio, no? Quindi proprio nasce
8: sì,
7: lì.
8: Sì. No, perché poi alla fine non è la realtà dei fatti.
7: No, beh,
8: lo uso come contrasto. Lo uso come contrasto.
7: E una curiosità, tu di che anno sei?
8: Io sono del 98, anche se non li dimostro per niente.
7: Ah, comunque, giovanissimo, quindi insomma, poi uno che ne ha 54 può permettersi di dire giovanissimo. Allora, oggi si parla del tuo nuovo singolo e del tuo nuovo percorso musicale, perché oggi, dopo un paio d'anni di assenza dal mondo discografico, esci con questo nuovo singolo dal titolo Ribes.
8: Sì.
7: Raccontami un po' di Ribes.
8: Sì, è un brano a cui tengo tantissimo e rappresenta il primo tassello del mio nuovo progetto. Io in questi anni ho avuto l'onore di lavorare con diversi produttori, e in particolare con uno ho ascoltato una melodia in studio che mi era piaciuta tantissimo e da lì abbiamo sviluppato il brano. E poi a me è piaciuto tantissimo perché ha delle sonorità anche molto arabeggianti, siccome io ho delle origini siciliane, anche il mio cognome in realtà deriva dal mondo arabo, tra virgolette. Quindi mi hanno colpito molto e abbiamo messo su questo brano nel giro di un mesetto, e io sono molto contento perché volevo che uscisse per primo, perché rappresenta veramente la mia nuova identità artistica. Sono davvero orgoglioso di questo pezzo. E poi un'altra cosa che mi piace dire è che questa l'ho chiamato così perché il Ribes è un frutto che mi piace tantissimo, anche se l'ho usato come metafora, però sono legato da quando ero piccolino, perché mamma ogni tanto me lo faceva mangiare e io amo i frutti rossi, quindi per me era, secondo me, un giusto compromesso, e volevo che fosse il titolo del mio primo, diciamo, dell'inizio.
7: Svolta.
8: Sì, esatto, sì. E spero che vi piacerà, ecco.
7: Allora, io preciso una cosa, quando mi è arrivata la canzone, il video doveva ancora uscire, ho ascoltato da subito, a parte già dalla copertina, ho detto per me questa canzone che andrò a sentire ha qualcosa di bello, e partita la canzone già dalle prime note ho sentito che c'era qualcosa di veramente bello. Infatti poi ascoltandola tutta, sai cosa ho fatto? L'ho messa in playlist.
8: Grazie.
7: E non capita sempre che lo faccio,
8: Grazie mille, mi sento onorato allora.
7: Comunque è vero, perché comunque quando una canzone prende subito è perché quella ha toccato proprio le sensazioni, no? che quando cerchi della musica nuova sono quelle che prendono.
8: È vero, confermo.
7: È uscito anche il videoclip?
8: Sì, il videoclip a cui tengo tantissimo perché ho voluto fortemente girarlo in Sicilia.
7: Diciamo che è girato diretto da Giulio Cocco.
8: Sì, Giulio è fenomenale veramente. E poi lui aveva girato anche un altro mio videoclip. Mm. Poi lui lavora con Safe, con tutta la scena, diciamo, genovese. E l'avevo contattato perché sapevo che poteva essere l'unico ad avere un occhio chirurgico per questo brano. Infatti si è studiato il testo per bene e ci abbiamo deciso insieme di girarlo giù. Poi lui, quando ha scoperto che ero siciliano, ha detto: allora giochiamo in casa. Quindi siamo scesi.
7: Ah, quindi non lo sapeva?
8: No, non lo sapeva in realtà, perché è la famiglia di papà siciliana, quindi non è una cosa che proprio che sanno tutti, soltanto chi mi conosce proprio bene, quindi sono contento di essere stato giù. Poi ho avuto tutto il supporto dei miei amici, che sono le comparse del videoclip, quindi sono stato veramente felice di aver fatto questo progetto e che dentro ci sia la mia Sicilia, perché sono veramente molto legato.
7: Tu invece hai sempre abitato, a parte i primi 2 anni, in Calabria.
8: Sì, esatto, perché mamma è di qui, anche la Calabria, per carità, bellissima.
7: Cioè, che zona?
8: Le amo entrambe, perché papà siciliano, mamma calabrese, quindi mi sento un po' figlio del sud.
7: Sì. Però dicevo, che zona della Calabria?
8: Allora, sono al nord della Calabria, provincia di Cosenza.
7: Ah, ok. E invece, appunto, so che i primi 2 anni, essendo nato a Torino, hai vissuto a Torino, proprio in città.
8: Sì, esatto.
7: E approfitterei, appunto, so che tanti tuoi parenti da parte di mamma sono qua di Torino, no? E quindi ascoltano in FM.
8: Li saluto tutti, veramente. Io poi a Torino vengo spesso, quindi verrò a trovare anche te, Cosimo.
7: Ok, ci conto, me lo segno. Sì. L'ho già segnato sulla scheda. E io direi, a questo punto andiamo a sentire il brano. Ribes,
8: vabbè.
7: Ok, buona ascolto. Certo.

0: Wow.
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Siamo tornati con Marcio. Marcio, abbiamo sentito appunto Ribes, che è appunto il tuo ultimo singolo di questo nuovo capitolo, perché io vorrei andare a toccare un attimo dei titoli di singoli che sono usciti tra il 2023 e uno anche il 2022. Quindi sono Fucsia, dove hai un featuring con
3: Janax.
2: E poi abbiamo Marilyn, Fondale, Samurai. Bellissime canzoni, che sono andato a curiosare, a sentirle. Però infatti è vero, nell'ultima c'è un tocco diverso, un qualcosa di diverso.
3: Sì, sì, c'è uno studio diverso sia dal punto di vista vocale, perché in questi anni ho potuto approfondire anche lo studio della voce, e poi una maturità anche artistica diversa. Poi noi siamo sempre in continua evoluzione, trasformazione, quindi io sono contento che si senta la differenza tra le altre, sono davvero contento. Poi no, non che le altre, cioè io amo anche gli altri miei brani, però questo dà il via a una serie di brani che poi verranno pubblicati nei prossimi mesi anche, che hanno qualcosa di diverso, un fascino particolare, devo dire.
2: Sì. Beh, però gli altri quattro io li ho sentiti, cioè, del bel lavoro anche su quelli.
3: Sì, sì, assolutamente sì. Vabbè, sono sempre io, quindi...
2: Sì, no, quello sì.
3: Non posso dire che è, però è come se fosse cambiato anche un po' la mia, cioè fossi più maturo. Vabbè, sono cresciuto anche io, quindi
2: è normale.
3: È normale, sì.
2: Poi ci sono stati appunto questi 3 anni di silenzio, dove appunto volevi approfondire un po' più.
3: Volevo entrare più in contatto con me stesso. Mi piace, secondo me un artista dovrebbe prendere ogni tanto un po' di tempo per restituire poi anche delle cose migliori, più... È bello scoprire cose nuove di me stessi.
2: Allora, cosa succede? Innanzitutto tu hai iniziato da piccolo con lo studio del clarinetto.
3: Sì.
2: Che poi, a parte quello, hai conquistato il 3° posto al concorso nazionale Enrico Zangarelli della città di Castello.
3: Sì,
2: Nella categoria fiati solisti. Normalmente i cantanti prima studiano canto, poi studiano gli strumenti per comporre. Tu invece hai cominciato da uno strumento a fiato.
3: Sì, io completamente ho cominciato da uno strumento che non c'entra niente.
2: No, ma figurati, c'entra come, perché comunque fa sempre parte. Ad esempio, ne parlavo l'altro giorno con un altro artista, che in base allo strumento, che quando uno è polistrumentista, quando tu in base allo strumento che usi hai un modo diverso di approcciare per poter scrivere la musica.
3: Certo.
2: Quindi io penso che anche il clarinetto abbia una chiave di lettura per poter scrivere un brano, no? Perché usandolo come la voce, quindi sostituisce la voce, a differenza di una chitarra, di un pianoforte, dove tu ci puoi cantare sopra, ma in quel caso o suoni o canti,
3: esatto,
2: puoi creare una melodia, ma nel frattempo, mentre lo stai suonando in testa, puoi avere già un testo.
3: Esatto, sì, ma infatti io, ti svelo un segreto, io in realtà ho fatto clarinetto, ma in realtà non volevo fare clarinetto in quel periodo della mia vita, volevo fare pianoforte. Poi però alle scuole medie mi hanno assegnato a questa classe di clarinetto perché non c'erano più posti, e devo dire che poi mi ha affascinato un po'. E quando è arrivato questo 3° posto ero piccolissimo, per me è stato tipo una conferma del fatto che avevo scelto bene. E poi devo dire che l'ho abbandonato, nel senso, ad oggi se mi trovassi un clarinetto tra le mani probabilmente saprei ancora suonarlo, però non l'ho più approfondito. Poi ho iniziato con lo studio del pianoforte e il canto è arrivato per ultimo, devo dire.
2: Ok, il tuo primo singolo del 2021 si chiama appunto Carezze. Come è nata questa canzone? L'hai scritta da solo con qualcun altro?
3: No, l'ho scritta da solo ed era un brano che avevo nel cassetto da quando ero piccolino. Poi io mi ero iscritto a una scuola di canto e la mia insegnante aveva notato, cioè le era piaciuto moltissimo, e grazie a lei avevamo prodotto questo brano con Stefano Giungato. Ed era un brano un po' più indie, diciamo che non mi appartiene più come sonorità, però sai, è il primo figlio, quindi come si dice, avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. È stato un brano a cui tengo molto, perché poi il videoclip, all'interno del videoclip c'è anche Giulia Petrungaro, l'attrice, che ha dato proprio un tocco elegante, secondo me, alla canzone.
2: Sicuramente poi col passare degli anni, quando appunto con le nuove sonorità carezze, farà parte anche in tour o anche nel nuovo disco.
3: Certo, certo.
2: Una versione più, più moderna, più attuale.
3: Esatto, sì, sì, ho già pensato a rifarla un po'.
2: Allora, so che tu hai aperto dei concerti, ne voglio nominare qualcuno: Elisa, Fred De Palma, Shade e Rose Villain.
3: Sì, sono stati dei concerti. Cioè, io sono stato felicissimo innanzitutto di aver fatto queste cose, perché per un artista avere il confronto poi con un altro artista già formato, già magari più arrivato, diciamo,
2: sì, sì,
3: è stato veramente formativo. Soprattutto quello di Elisa è stato veramente una botta di vita assurda,
2: sì,
3: perché ero piccolo, il primo palco grande, ero l'auditorium, Parco della Musica, cioè mi sentivo tutta la pressione anche di non piacere magari o di piacere, se quando si approccia questo mondo per le prime volte, uno dei primi palchi tra l'altro è stato. Sono stato contento perché alla fine Elisa dietro le quinte mi ha detto: se non avessi ansia non potresti fare questo lavoro. Quindi mi ha detto: anche io ansia, per cui mi ha dato molta carica.
2: Sì. Sono stati... E poi i due torinesi, Fred De Palma e Shade.
3: Esatto, pure loro, cioè ovviamente concetti totalmente diversi, però a modo loro mi hanno divertito e mi hanno stimolato tantissimo dal punto di vista artistico. Poi io poi sono uno che a me piace osservare come si muove qualcuno sul palco, così apprendo di più. Mi hanno veramente dato tanto, sono esperienze che rifarei davvero.
2: Allora, io volevo che lasciassi i tuoi canali social.
3: Sì, allora mi trovate su Instagram come The Young Marcio e anche su TikTok. Su YouTube ci sono i video Marcio Vevo, il canale ufficiale, e poi c'è la pagina Facebook Marcio.
2: Marcio, cosa dire? Io ti ringrazio tantissimo di averci fatto sentire innanzitutto questa bellissima Ribes.
3: Grazie
2: a te e di averci parlato di te.
3: Grazie, è stato un piacere.
2: Prossima volta, io me lo sono segnato, ti aspetto in studio, ok?
3: Ti vengo a trovare, certo, certo.
2: Va bene.
3: Ciao a tutti, ascoltatori di Radio Torino International. Questo è Marcio che mi parla e mi raccomando, ascoltate Ribes.
2: E fatelo, perché ve lo consiglio davvero io, quindi fatelo. Ciao e grazie.
3: Grazie, ciao.
2: Ciao, ciao.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

de curata. De ochi tăi. Mi-ador de tine, rece și gust.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È l'una e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown!
7: DJ Nick gives you the best.